sin vaira merl. E spera pro in grond tamberl. La la la la la la la la la la la la la la la la. Pro l'us d'uffizi l'uranaia bada cena movert la braia e cun l'air trasu il zip. N'hai fat in silsco in silip. La la la la la la la la la la la la la la la la. Ed in stübjon c'è pudesch scrivere ionno c'è di les telefonar. Forse c'è il vents, la penna n'hai mors per mezz. La la la la la la la la la la la la la la la la. Moscici e tot bel diavole, vez bain ciotz nu su ne amal, da far alci ben palabuna.

plaids che van ves, de donat che druvi. Tiarms e termins, augs e zevrins, cents e scalins, loms il scalfins. Quels e cenins fossen ils fins. Tot esci spes, cents coen fes, ton impermes, senza quins les. Tot sera mes. Plaids che van ves.

Meis nom, da Luisa Famos. Meis nom eis Randolina, opür eu voless almain. Din sta chanta botezzas sur la pensle chansuns per vus. Ed ant cia zu leiva adiau, stun sul piz del clucer, per as verer plübein.

La novitat. De Teresa Rüther Seeli. Negin veva detg nuot, e tutina ha ella fatg la curella tras vischnaunca. Das proposit, as proposit. Enzatgi ha pandiu ella vidil sen gron, e durant messa han enzaviu ponderà la causa.

Quars dal mont, da men rauch. Scha per cas cha tu as bler, tant plü combel vain il ster. Scha be pac a tocca tai, vain sprivà tu da quai. Ma scha nüllen un as plü, lura va et piccia su. Sün la vita an il dret be canaglias cun alcet.

0: las novitats der RTR.
1: En Svizzer manken Platz per il pievel viadjant. Per vi dell'eccellire dati avvertiments e scumons d'alcohol e ciao drestier ils proxims dies. Eles sisel microfone Florian Mond. Bendi. La moda de vivere del pievels viadjant è restringida in Svizzera e manken plazzas da fermare, come us in nuovo report della Fondazione Futur per il viadjant Svizzers, da noch quel seien becurante percent delle plazzas necessarie construite.
2: Actualmente dati in Svizzera 24 plazzas da dimora, 28 plazzas da passadi e 12 plazzas da transit per il viadjant e viadjantes. «Quai se giambiame mia paucas», scrive la Fondazione in rapport. Als jenigs ed als sintis Schweizers mönchian 34 plazzas da dimora ils mains dum virn e 41 plazzas la primavera tocchi la turna. El grigiun mönch il plaz cunzun e la Val del Rhein. Leu trovasse tenor la Fondazione in a plazza supplementare da dimora, sco è in a plazza supplementare da passadi. La Fondazione pretende per quai da pli engagi della Confederazione Cantunze Vischneunkes. Livia Gaduff, Redaktion Quira.
1: Tenor il rapport del Servizio di Informazione della Confederazione NDB e la situazione della sicurezza in Svizzera si è peggiorata. In il centro sta la smanaccia nata dalla Russia che vuole destabilizzare le democrazie del West con attacchi ibridi. Attacchi di sabotaggio non è anche bene in Svizzera. Il NDB suppone intanto che la Russia non cede la Svizzera per preparare azioni di sabotaggio in altri stati europei. Ulteriori privati vese il NDB erano le azioni di spionaggio della Cina, ma erano le smanacce della scena violenta della destra estrema e della sinistra estrema. In conseguenza dels dus terremotos nel nord-ovest della Venezuela, in almeno 235 persone morte e passa 4.320 blessate, come riportano le autorità. Blair Spajais ha annunciato 3 metri specialisti di salvamento tra l'altro la Germania ed il Messico. Ed la Svizzera tramet in team di specialisti. Le autorità venezuelane hanno accettato l'offerta da dietro Svizzera, comunicasse il Departamento federale dell'Exterior. 80 specialisti e specialisti con 8 tons, scuola di 12 tonne di materiale di salvamento e si inviati in direzione della Venezuela. La Francia e l'Italia si engagano per una nuova missione di sostegno nel Libanon, per cui le Cappelline Blaue si ritirano alla fine dell'anno. Ins vuole creare una nuova coalizione per sostenere la regenza e l'armata libanese, hanno detto Giorgia Meloni e Emmanuel Macron. Ins vuole evitare un'ulteriore escalazione. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU aveva deciso di terminare la missione delle Cappelline Blaue, che sorvegliavano il confine tra il Libanon e l'Israel da più il 1978. A Paris è la vendita d'alcohol scomandata fino alla domenica buon'ora ed era il consumo e la pubblicità ne invece l'ubì. In eccezione vale per ristoranti. La mesura doi levgiare le lavoro d'ospitals e servizi di salvamento con evitare azioni supplementari per il consumo di memie bler alcohol. Ed era il spaiais bas regeschen sin la cellira le autorità san per l'imprimidiad in summa stui proclamare in avvertimento di cellira del cellim cocen. Le temperature nel paese possono crescere fino a 40 gradi. Convertimento vale questo venerdì per una grande parte del paese. Per le temperature fidiate alla società di tren olandese e ne si limita se orari di tren di pila mesemna. Ed il risultato del campionato mondiale di balla P è la gruppa D dato in Paraguay e l'Australia pari 0-0 e la Turchia degli Stati Uniti 2-2. In la gruppa E batte Ecuador la Germania 2-2 e Curaçao perde contro la Costa d'Ivoire 0-2. Curaçao coda con quei ordi al turnier le ulteriori tre equipe vengono in avanti. Ed in la gruppa F andà pari il Giappone e la Svezia 0-0 ed ils Pajais Bas batten la Tunesia 3-1. Era in questa gruppa il turniere fin mo per ina equipe, quella Tunesia.
0: La meteo.
1: La bellezza ora de stad continuesce, il 20 mezzì dat in 15 nivels de cumulus, ravontot en valto iece den il grigion del sit, poi da Uradis ed Orezis. Il plitjaut es in la regione de Quirra con fine 36 grads, ad er els proximus dis ne sa medena got, il reste tjaut e bel.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Farkeglia chance varo schon fatsch kels days lufta ger finnen an tun las nov funziona che jank fitch bagni al microfono Sergio Guetch Joyson Bunde
0: RTR Danus per vos.

0: En bundè ozzan duman era als pours, alas pours, ci datan tot, ed anc da ple calz deis cun far fagn.
1: Abreba, la lavusta vni faccia, cau ni bo, cau le in quessen.
0: Adei Roland arpagaus pour da braili, sei a schon stranc da far fagn cun talas temperaturas, scu ci vagni il moment, Milena arpagaus aggiunta.
2: Io ho una lavo con moi si dias, et mirel da boi berbia. Con sono al Zafons, nella stata, che con, e sto in smaracchi mondi nell'ombriva, e chi boi bien, c'è che lez. Prendo il bucun, prendo un pede per qui.
0: Complimenti al Pours, alla Spouras, Giovgianier Parozzen, Bundes, Nilfons, las 6 a 3.

0: Bob Marley and the Wailers. RTR, sunt duels de la Davosa Noche, a campionat mondial de balapè 2026.
1: Ulteriores decisiuns en crudades seva ils resultats de la noche en ulteriores nazions sa qualificeides definitiv per la ronda da K.O. Il anche gli Australia, Ecuador e la Svezia en an avant scuer la Costa d'Ivor. Cio ir managea il turnir, quel anceva ossa pir dretch. Scusa presaint la survista, schon fix ils paes bas gioian il sed Java al finar contro Marocco, il Giappone fronte sen la Brasilia, schon sto an kun erscheint avant, ozan domang il duel tra l'Africa del Sud e del Canada, square il Stados Unis dall'America, ci gioien la ronda da K.O. contro la Bosnia-Herzegovina. Per tenere da mind la Svizzera gioia ozan en emda il sede Java al final, contro ci vigna prossima mancia d'esser an kun erscheint.
0: 90 minutes? Na, der RTR vive il campionato mondiale da balapè dalla Damaun alla Saia. Ed è durante la notte.

0: La moda de vivere dels pievels viadians è restringida in Svizzera e manca plazzas da fermare, come us in nuovo rapporto della Fondazione Futur per i viadians svizzers. Da noch quel sei in decurante per cento delle plazzas necessarie e reconstruite. In conseguenza dels dus terratrembels in il nord-west della Venezuela in almain 235 persone morte e passa 4.300 venire sblessate. L'Erspai Heiss hanno annunciato 3 metri specialisti di salvamento tra l'altro la Svizzera, la Germania ed il Messico. Al campionato di Balapeda in Paraguay e l'Australia pari 0-0 e la Turchia batte gli Stati Uniti 3-2. Gli Stati Uniti e l'Australia in qualificati per la gruppa di K.O. Il Paraguay sta anche a tremblare e la Turchia è definitivamente incrudata ora.
1: La meteo.
2: Blair il bec da deir la bellezza ora da stat continuescia il seva mazdesa forman in cinas neivlas da cumulus ora vantota na valto lec square antil grigiung degli sit voglio oz er dar temporals an sur selva dat il 33 grads an sot selva 34 antil grigiung a central er temperaturas da sur 30 grads 31 grads antil la na giadegna bassa oz 32 grads il pic Ciot è l'erpuspe in la regione da Coira con finiana 36 gradi. Il proximus deis zamei da Pac oter ci vin anc un po' picciot.
1: RTR Unic e simpatic.
3: Io ho in lavo come si dias, mirel da boi berbia.

Pel campionati mondiali hai domandà a differents experts. Da balapè, da sport, experts da datas, i da fatta, experts dalla meteo. I c'hai disni? Minchun al chatter. Per quai domandai ni sapiens a voi. Chi vin champion mundial da balapè? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta i sci pro al final. Datio vos tip fino al 27 da iun sun rtr.ch. I col ret tipi d'un pa fortuna guadagnaut un tricò da nostra nazionale con le sottoscriptions da totes io aders. Forza guadagna la Svizzera proprio al titolo. Chanuglia, out al main vu, guadagna.

0: Ja, Vangela set, Gevesh, ci vegas oz in bung de.
1: RTL Impuls.
0: Romana Ganzoni sa dedicescia che stemda a personas las qualas ella o persur dilzils. Oz voglia per el il barista da Paris.
2: Good coffee, nice people, gallery and books. Quisito, l'om col cor d'or, feu e flamme per ses paesi natal, l'Algeria, e più tard per la barista da Kiev, Daria, feva reclama con quel slogan in inglais per ses amà caffè Cassiope. Forse, perché c'è buon caffè, es mince tant, scol c'el stai lì, sciur, profonde, plein misteris, una sort constellazione stellare cicolia dialogs, algordanzas, e progetti da daman. Questo miracolo era in la rue Custin, Vanchun, vis-à-vis l'atelier in cui c'è Eva scriver, als plumatsch sel bon spuziven, ma c'è nus feia topa scriver a Paris, e per nire savair alc da sai. Da quisito, ci metteva cartas da tarot sun mais emgeva vardats pels prossims cientons. Mostras e tematicas dal passà a scioglien planet. L'istess temp stan l'inclet e il sentiment fitch ferm un contercell impostut lota sacerdotessa viceversa in tunna quai. Grazie naia dite compraun per belles fotografies dall'artista bulgara Nia Shekerova c'ha quisito vendeva. Scha tu vos venderti es poesies al dit. Quai m'ha fat plagiar, ma curcè leva preler mies poesies un mezz'on più tard, d'era al caffè serà. Quai nu posch far quisito.
1: Impulse.

0: Musica rumantscha ter RTR Rezia. An 8 minutes egl las 7. Vacanzas in Svizra, u tutegna in Zanouas al mar, osa pil taimp da vacanzas ci stat per ancevere ci o per partir schon ancet, vainza nous gia marvellas, cien vossas regurdentias a las vacanzas da stat.
1: RTL, cinta la dumonda da lemna.
2: Gli esser spela mar, el caul, semplicemente esser vetems, quei vivere al moment, bu fa qui taus, che che se bege proximi amne, che che sa scho gan tut de fa, bu semplicemente propri esser total, esser leu ed esser in quei temps che sei grad.
3: Per me era quei dino che in gran plagiare in vacanze da stede, pu dare de vem per ci se va fa che cool, tut va in paio e pos mangiare e bai per ci che volesse.

0: Las novitats der RTR.
1: En Svizra manca un plaz de fermare per il pievel via Gianz. Per vedere la cellira dati avvertimenti e scumons d'alcohol. E ciao, da restare il prossimo dis. E les siate al microfono Florian Mon. Bendì. La moda de vivere dels pievels viaggiants è restringita in Svizzera e manca plazza da fermare, come si in nuovo rapporto della Fondazione Futur per els viaggiants svizzers. Nor quel sei un becurante per cento delle plazze necessarie e ricostruite.
2: Attualmente dati in Svizzera 24 plazze da dimora, 28 plazze da passadi e 12 plazze da transit per els viaggiants e viaggiantes. «Quai se giambiame mia paucas», scrive la Fondazione in rapport. «Als jenig sed als sintis Schweizers mönchian 34 plazes da dimora ils mains dum virn e 41 plazes la primavera tocchi la turna. El grigiun mönchi il plaz cunzun e la Val del Rhein. Leu trovasi tenor la Fondazione in a plazza supplementare da dimora, sco è in a plazza supplementare da passadi». La Fondazione pretende per quai da pli engagi della Confederazione Cantunze e Vischneunkes. Livia Caduff, Redaktion Quira.
1: Tenor il rapporto del Servizio di Informazione della Confederazione NDB e la situazione di sicurezza in Svizzera si è peggiorata. E nel centro sta la smanaccia nata la Russia, che veglia destabilizzare le democrazie del West con attacchi ibridi. Attacchi di sabotaggio non sono anche da in Svizzera. Il NDB suppone intanto che la Russia inizia la Svizzera per preparare azioni di sabotaggio in altri stati europei. Ulteriori privati vede il NDB le azioni di spionaggio della Cina, ma anche le smanacce della scena violenta della destra estrema e sinistra estrema. In conseguenza dei due terremoti nel nord-est della Venezuela sono almeno 235 persone morte e passa 4.300 venite blessate, come riportano le autorità. Blair Spajais ha annunciato 3 metri specialisti di salvamento, tra l'altro la Germania e il Messico, ed era la Svizzera 3 metri in team di specialisti. Le autorità venezuelane hanno accettato l'offerta degli svizzeri, come comunicesse il Departamento Federale dell'Exterior. 80 specialisti e specialisti con 8 tons, square desde 8 tons materiale di salvamento e sin via in direzione della Venezuela. La Russia e l'Ucraina hanno attaccato in l'altra con racchette e drones. Il presidente della città di Mosca scrive in Telegram che 25 drones ucraniani sono venuti saietati, anche alla scontangia la capitale Russia. Era il presidente della capitale ucraniana riporta che ha dato 2 blessati entro gli attacchi russi. La Francia e l'Italia si engagano per una nuova missione di sostegno nel Libanon, per cui le cappelline blaue si ritirano alla fine dell'anno. In Svezia creare una nuova coalizione per sostenere la reggenza e l'armata libanese, hanno detto tanto Giorgia Meloni e Emmanuel Macron. In Svezia evitare un'ulteriore escalazione. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU aveva deciso di terminare la missione delle cappelline blaue che sorveglia Javan il confine tra il Libanon e l'Israele dopo il 1988. A Parigi la vendita d'alcohol scomandata infine la domenica buon'ora ed era il consumo e la pubblicità ne becce l'ubì, in eccezione vale per restaurants. La misura doveva avviare il lavoro d'ospital del servizio di salvamento con evitare azioni supplementari per il consumo di memmi e alcohol. Ed era il paese bas regiessens in la cialira. Le autorità hanno per l'imprima giada in summa stu proclamare in avvertimento di cialira del cialim cocen. Le temperature nel paese possono crescere fino a 40 gradi. L'avvertimento vale questo venerdì per una grande parte del paese. E per vedere le temperature fidiate alla società di tren olandese NS, limitasse l'orario di tren già da pila mesemna. Ed il risultato del campionato mondiale di balla P in la gruppa D batten Paraguay ed l'Australia pari 0-0 e la Turchia batte il Stati Uniti 3-2. Il Stati Uniti e l'Australia in qualificati per la gruppa di KO, il Paraguay sta anche tremblà e la Turchia definitiva ma incodata ora. E la gruppa E batte l'Ecuador, la Germania 2-1 e Curaçao perde contro la Costa d'Ivoire 0-2. Curaçao crede comunque ora del turnier, le ulteriori tre equipe vengono in avanti. Ed in la gruppa F andà a pari il Giappone e la Svezia 0-0 ed il Paese Basso batte la Tunisia 3-1. Ed era in questa gruppa il turnier fin mo per una equipe, che è la Tunisia.
0: La meteo.
1: La bellezza ora della stat continua, il suente mi dà in 5 nivelli di cumulus, ora quando tutto in valto io c'è nel grigion del sito, poi da uradis e durezis. In su selva dati 33 gradi, in su selva 34, nel grigion centrale 30 e in l'engiadina bassa 32 gradi. Il plitiaut è in la regione di Quirra con fine 36 gradi. Ed il prossimo di semide pauc, e viene dentant anche in ciclo plitiaut.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: In bunde special ozendu mangalas scolastas, als scolasts, scolares e scolars, pedellas e pedels, per blers entscheven las vacanzas maritadas. Sarò oz un po' otra scuola. Al microfono Sergio Guetch, bel venerdì.
0: RTR. Unique.

0: con fenestras davertas, la scher daverta an fegna nantun las noflas fenestras, si sto esser erils ischs per lufta ger, da kelz deis da caleira, ischens gio tots e totes in povedilia si var, kelz ci lavuran en zanoas sen en plazal, pi tost, pi fitch, ci oters ci lavuran eint davainz. Manuel Creveiro è chef da den plazal a Brail, el cata anc mianc sci extrem ciot.
1: È un caud, ni, io sento son che è caud, ni. A voi sci extrem, ni. Portugal è via via più caud. Ni, ti lavora sento sti son, ni. A voi extrem, bo, ni. È son lavorau cu varga 40 son, a venus aimo trentini e soia, ni.
0: Ah, galla trentegni, uscei en las temperaturas della caleira, son tema trantar ilz luvranz.
1: Bene, io sono disso son, ni, slamentà, bo, capi di son che è sci caud, ni. Vai per un 2-3-10 gradi pli, sondra va so, ni?
0: I sei a flot ci va a Brail 30 reint in luft. Pudessi allo neir per el anc picciot?
1: Na, jetz buc, ni? Perché ho to ingegnia, ma. Io solamente buc.
2: RTL Mes Radio Mir Star.

0: Stephanie Heinzmann hat der RTR Kelsa Days Temperaturas fitch otas da Kella und da Kaleira Pitation Planet Erils Pesches. Si va in avanti, scheia, manch la lava, perché ci la plivgia e ils proximes Days Erbech an Vista. Kella fis essenziala pils flemsedots. Nos vagna vurdos iva la situazione an Val Bullina sur Lax, allo sei la becianc drammatica, dantant tu tegna tandei da gist per pitchens flames. La temperatura da lava da danturn chi tordes graz è nigna problema per las licivas dei Roland Tomaget e le sur vigilader da pescia dil grigiun el dei dantant er i mancia schon la plivgia.
1: Also scho quei va vine vone scheia, scho wenn us wäre mein Problem, kann us sto in Libraco als best, perché lo ani buaua, laua se scalda, a jo oxigen va pi pi fe ne vose, lust uns feine Aktion, eber kun Elektrizità, brend ro quels best, metter quets ne auter, platzat ne auter quats.
0: Che okay, ani ler scho na faccia no al bullina dan tante er schitunga magara simpel, am provil da evitar da pascher cu na jade da forza elettrica.
1: Quels wäre mein ultimo ratio, perché per ihnen soll Stress per quels Pests, per l'altra soll ich nicht mehr in so quels, augmentisch ins Bullstress und in einer anderen Population der Pests, quei è buon esempio.
0: Da clera Roland Tomaget, il pascher con agente da forza elettrica, vignan ils pesce paralisos, le vetu scheia il possibile da trere els or da lava e metter els entenen flem con da ple ava. Actual mangel scudec becianc dramatic, surtot becian lais, ni flems pigrons, scuil aragn, allo dovril schon bler per ci cora pipaca ava. Salvar ils pescs dalla caleira i dat eren videotirs, quel savez vurdarsen play RTR.

scheta dalla radio, meina tras l'istorgia da musica. Sche canzuns diventan grands hits. Ed è l'ora per la perpetna dat. RTR. Nur che la musica è da

0: Ades. Oggi un domani per RTR. Il è la sette a mesa, c'è ci data da nuovo so Florian Mon.
1: La moda de viver dels pievels viadians è restringida in Svizzera e mancano plazze da fermare, come us in nuovo report della Fondazione Futur per i viadians svizzers. Danach quel seien be 40% delle plazze necessarie era construite. In conseguenza dels dus terratrembels in la Venezuela in almeno 235 persone morte e passa 4.300 venite blessate. Blaise Pajais han annunciato 3 metri specialisti di salvamento tra l'altro la Svizzera, la Germania ed il Mexico. Al campionato di Ballapé datan Paraguay e l'Australia pari 0-0 e la Turchia batte gli Stati Uniti 3-2. Gli Stati Uniti e l'Australia qualificati per la ronda di K.O. Il Paraguay sta anche tremblando e la Turchia è definitivamente crudata ora.
0: La meteo. Blaira il becce da Deirla, bellezza ora da stat continuescia. Il Sio Mazde dati il Neivlas da Cumulus, ora vantot a Val Tuglietsch, e dati il Grigion di Sit, poi era dar temporals. An Surselva oz 33 graz, an Sot Selva 34 graz. Ant il Grigion central dati le temperaturas da plus 30 graz, 31 graz, ant il Grigion central oz, e dentro la Nagiadegna bassa mossa il termometer 32 gradi. Il picciot e gli roz puspe dentro la regione da Coira con finian 36 gradi. Il proximus deis zameida pac oter civin anc in po picciot. Ciao l'anno insieme a quel venerdì, oggi domani anche

0: Savais vus in giavis da musica? Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica. Ni preferis in hit actual u in semper verd? Giavijai musica live in l'emissione u bain in la rait sin rtr.ch. Il concert sin giavis da RTR.
1: Presentada fleurop.ch.
0: Mince domenica, tanto las indes e las dodes.

0: Bellis da nossa compagnia il venerdì, il Evangelo alla Soc.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia del Vic in la regione.
0: Buondì, Julian Florinetta Uster.
3: Buondì.
0: Fa piacere, è tutto ok a Uster?
3: Sì, sì, sì, sì.
0: Questo è il terzo grand marcea in il canton Turic.
3: Sì, qua
0: è,
3: sì, sì.
0: Julian Florinet, sono stato tema oggi per noi ricordanze delle vacanze d'estate, algordanze, stiene vostre a quelle vacanze d'estate da Pibot, non agevo?
3: Ma, scusate, mi Blair vi in Bergiaglia, siamo andati in vacanze, vi dico soprano. E questo è l'ultimo sonno, da specie una zessa, ufanze, siamo andati in postivitizio, sì.
0: Fitch Bell, che sono il puspeticino?
3: Sì. Scusa?
0: Eh? No, ma che sei in...
3: Ah, io arrivo a San Vitale.
0: E che è?
3: Questo, io sono pro Lago Lugano, questo plot.
0: Ah, Fitch Bell. Julian, Florinetta, lo vabbè da domandare, più gente mare o montagna?
3: Ma... dipende, è non ha senso di massa ciaut, per cui è una vera mancia tutti anche da dire in palo Atlantico, in giù c'è un po' più freddo,
0: okay.
3: Ma hai, è una rientra su montagna, dipende in pacifici.
0: Natalia Weber, era in il studio mare o montagna?
4: Definitivamente mare, buon dì, sir Julian.
3: Buon dì.
0: Natalia fa l'arbitra, i giugnoz per ulteriori bonzi dovrà 7 correctas per guadagnare Giovigiania Blair Klitsch per la seconda ronda. Julian Florinet, qual è la seconda ronda Kikeri 6? In il lotto Schweizer è attualmente da pleci 15 milioni senti jackpot.
3: No.
4: Giust?
0: A Basilea nias miseros ir temperaturas da passa 40 gradi.
3: No.
4: Giust?
0: Lionel Messi o da play followers sen Instagram ci Cristiano Ronaldo.
3: No.
4: Giust?
0: Questa findemda è il opener Son Gialli.
3: Sì.
4: Giusto?
0: Canada, quinta da play juiders da hockey senglatch di juiders da balapè.
3: Sì.
4: Os?
0: Il aeroporto da Turic toccia il cinch pi grandi aeroporti in Europa.
3: No.
4: Giusto?
0: Sans posta an Austria, Bosna, allo ins survignen liqueur.
3: No.
4: Giusto?
0: Oz compare il nuovo album della band da hard rock del Tessin Gotthard.
3: No.
4: Giusto?
0: Da pleci 80% della sava svizzera è da qualità eccellente.
3: Sì.
4: Giusto?
0: A Gran Canaria e gli ossa sto Vancialas set.
3: Sì.
4: Questo è corretto. Un'ora da vos eintus in quel in Gran Canaria.
0: E funziona stupend. Julian Florinet.
3: Hi. Sì, sì, ok. Devi credere tutto in ordine.
0: E funziona fitch bag.
4: Tu di Norden, de Pücu tu di Norden, es può dir. Nus vens fat des preteises e quei do nov correctes, un unig es baldere l'Hotel Canada, quels de Pücu veders de hockey sin glatsch e cu de bella pe, ma i des propi uscea, ci...
0: Sto esser, ci è vice versa.
4: Tu è precis, nus craia bot necels canadais em de Pücu de quels ci giovem bella pe, ma es el cas, ens può però esser uscea lunch colarch, perché ce cu nov correctes es rive bainischem tres runde duas.
3: Super.
0: E schon specie la terza runda. Si sperd voglia, Julian Florinet. Continuainza l'indesde.
3: Sì, quai buone, ma lei.
0: Facainza gugent, terza runda, Kikeri 6, l'indesde con Julian Florinet da Uster. Vance la soc, puspe, per antant, giovigainza, bels days a Uster. Bella fin demda.
3: Grazie, stessa match.
1: Kikeri 6.
2: Presentata Folk. Vostra bottiglia del Vic in la regione.

0: 48 naziuns, 104 geus, 3 ospitans in campionati. RT rapporta dal campionato mondiale da Balapè.
1: C'è Terlan, anzi sezza stars da Balapè per musica in sguard sen las playlists dils superstars da quel campionato mondiale tradescia. Musica preferita da Lionel Messi, Bad Bunny.

0: dils sagetta gols a quel turnir. El ter la gugent Bad Bunny, Ronaldo, per encunter ter la gugent Trent Rotter, Rihanna. CR7, ter la gugent Rihanna, sen la playlist da Lamin Yamal e da Qatar Trent Rotter, Burna Boy. Harry Kane, superstar dall'Inghilterra, el preferisce tutto un altro stile di musica ci sentia fignanosa. Harry Kane preferisce musica da country. Nelle indicazioni toccia che il hit dels seis hits preferias Harry Kane o Kylian Mbappé era il grand nome che la VM sto essere c'è grand fan da The Weeknd. Il stars da balapè e loro gusts da musica er keglia fis sclaria sen il plaz procuran els per la musica.
1: RTR a campionati mondial 2026. Balapè, emozions ed analisis dal Canada, Mexico e dagli Stati Uniti.

Maroon 5. Sigo la Zoc, va in pront, trante rotor, in sa cepils fans da ACDC, Hard Rock, der RTR, Oz Schon. Finian alla Zoc anche Sia.

0: Las novitats der RTR.
1: In Schweizer manken Platz de fermar per il pievel viadiant. Per vide l'eccellire dati avvertiments e scumons d'alcohol. E ciaut restier els proximis dies. E les occhi al microfono e Florian Mon, bendi. La moda de vivere del spievels viadianze è restringida in Svizzera e mancano plazze da fermare, come si in nuovo report della Fondazione Futur per i viadianze svizzers. Tenor quel sei un becurante percent delle plazze necessarie era costruite.
2: Actualmente dati in Svizzera 24 plazze da dimora, 28 plazze da passadi e 12 plazze da transit per i viadianze viadiantes. «Quai se giambiame mia paucas», scrive la Fondazione in rapport. Als jenigs ed als sintis Schweizers mönchen 34 plazes da dimora ils mains dum virn e 41 plazes la primavera toki la turna. El grigiun mönch il plaz cun zun e la Val del Rhein. Leu trovasi tenor la Fondazione in a plaza supplementare da dimora, sco è in a plaza supplementare da passadi. La Fondazione pretende per quai da pli engagi della Confederazione Cantuns e Vischneunkes. Livia Caduff, Redaktion Quira.
1: Tenor il rapporto del Servizio di Informazione della Confederazione NDB e la situazione della sicurezza in Svizzera sa peggiorata. E nel centro sta la smanaccia nata la Russia che veglia destabilizzare le democrazie del West con attacchi ibridi. Attacchi di sabotaggio non è anche ben da in Svizzera, il NDB suppone d'entant che la Russia inizia la Svizzera per preparare azioni di sabotaggio in altri stati europei. Ulteriori sprivels vesi l'NDB in le azioni di spionaggio della Cina, ma era in le smanaccia della scena violenta della destra estrema e la sinistra estrema. In conseguenza dels dus terremotos nel nord-est della Venezuela, in almeno 235 persone morte, passa 4.300 in venire blessate, 10.000 persone in sparite. Blairs Pajais han annunciato 3 metri specialisti di salvamento, tra l'altro la Svizzera. Le autorità venezuelane hanno accettato l'offerta da GIT Svizzera, come dice il Departamento federale dell'Exterior. 80 specialisti e specialisti con 8 tons, che era 18 tonne di materiale di salvamento in via in direzione della Venezuela. La Russia e l'Ucraina hanno attaccato in all'altra con racchette e droni. Il presidente della città di Mosca scrive in Telegram che 25 droni ucranesi sono venuti saietati avanti che scontangono la capitale russa. Il presidente della capitale ucranese rapporta che gli ha dato 2 blessati tra le attacchi russi. L'evacuazione dei bastimenti della via di Hormuz è assistita. Questo è perché i bastimenti venivano tutti in drone iranese. L'Organizzazione Mondiale della Navigazione sta più a controllare le garanzie di sicurezza per l'evacuazione valiano anche del chef dell'organizzazione. Il bastimento italiano era ben parte dell'evacuazione. L'Iran avvertì che il passaggio tra la via di Hormuz sia mosso di Iran sin le rotte definite. Chi che inizia altre vie fece questo in Agenrest. A Parigi le vendite d'alcohol scomandate fin la domenica buon'ora ed era il consumo e la pubblicità ne bec lubi. In eccezione vale per restaurants, le misure di levare la lavoro d'ospitals e servizi di salvamento, con evitare azioni supplementari per il consumo di memie bler alcohol. Ad erils paese basse regiessens in la cellira, le autorità hanno per la prima giada in somma stui proclamare in avvertimento di cellira del stelim cocen. Le temperature nel paese possono crescere fino a 40 gradi. Quei avvertimenti vale questo venerdì per una grande parte del paese. Ed ils resultats del campionato mondiale de balla P en la gruppa D datan Paraguay e l'Australia pari 0-0 e la Turchia bat al Stadius Nitz 3-2. Il Stadius Nitz e l'Australia in qualificats per la fase de KO, il Paraguay sto anche tremblar e la Turchia definitivamente in crudadora. En gruppa E bat Ecuador la Germania 2-1 e Curaçao perden contro la Costa d'Ivoire 0-2. Curaçao crede con quei ordo al turnier le ulteriori tre equipe vengono in avanti. En la gruppa F andà pari il Giappone alla Svezia 0-0 ed il Spreis Bas batten la Tunisia con 3-1. Era in questa gruppa il turnier fin mo per una equipe per la Tunisia.
0: La meteo.
1: La bellezza ora della stadt continua, il 20 mezzì, date in Nivels de Cumulus, rondo den la Val Tuiece, den il Grisun del Sit, poi da Uradis e Durezis. In su selva dati 33 gradi, in su selva 34, e nel Grisun Central 30, den l'Engedina Bassa 32 gradi. Il Blitjaut è in la regione de Quera con fine 36 gradi, e nel Spoxim Dis, nel Samide Beach Blair, i vince il Pli anche in sic Blitjaut.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Al microfon Sergio Guec, Joachim Bunde, si en telefon da denza ci è sto inspiration da scrivere in titel da musica ci è davanto in hit. Da c'è hit ci si tratta anche in tancala mezz'ora.
0: Mes Radio, mia lingua.

0: Per RTR Black, A Wonderful Life.
1: RTR, quai è il sempervert del dì.
0: Nossa redazione da musica propone in sempervert dedicia ozza den cantadour americana ci cuplanescia il 70 anniversari managea è Kel Tip agli qual toccia Kel Hits. Chris Isaak dalla California, Six Hit Wicked Game. In Tetel ci vigna savenza interpretosco ballada da varta maur senza risposta da una persona ci carezza in otra ci odan tant becils madems sentiments. Chris Isaak o Gia Dech el seiania inspiro da scriver quel hit si va cielo survenia in telefon. In ancuna scienta da Delvegia telefonò e domandò si ella possa neir per asve per discorrer. Dantant discorrer montava anch'el cas in sace oter. Wicked Game, ancoz probabil il pi grand hit da Chris Isaak, ozza in til radio per onorar il 6 anniversari da 70 anni. Chris Isaak, Wicked Game.

0: Che è RTR il venerdì, la socia mesa, novità con Florian Mon.
1: Per una parte del Grigion vale in Schumann absolut de far fiau en il Liber, qual vale a partir de dodds de mezzdì per la val del Rhein de Quira, il Pertenz, il Schemvec, la Surselva, la Tomliastia e la Mantogna. La radunanza comunale del Tumliastia approva il quinto annual 2025 che serve con un minus di 585 mili francs. Il motivo per il pli d'expenses sei in contribuzione strutturale in la regione, scrive la Vishnanke. In conseguenza del due terremoti in Venezuela in almeno 235 persone morte e passa 4.300 venite blessate. L'ERS Paiais ha annunciato tre metri specialisti di salvamento, tra l'altro la Svizzera, la Germania ed il Messico.
0: La meteo. Blair il bec da deir la bellezza ora da stat continuescia il siomaz de dati gli differentes nevlas da cumulus ora van tot a navalto iec dant il grigiun di sit poglia dar oz temporals an sur selva dati gli 33 graz an sotto selva 34 graz ant il grigiun a central oz temperaturas da 31 graz ant la nagedegna bassa 32 graz il picciot egli ant la regione da Coira oz siumaz de con finien 36 graz. Ils proxims deis zameida pac oter civin anc en po picciot.
2: Mes radio, mia lingua.
3: Io adina lavo con moi si dias, et mirel de boi berbia,

0: Sister Sisters, planet fit per las vacanzas da stat, ternous dat il durant quella stat, durant roter blera musica, set musicistas e musicists presenta mincia mai durant enemda, loura musica preferida, musica da stat, musica ci els consiglian, i discurigna cun els era davart loura acna musica. Lanciata fo el.
1: In sen canosce mai pel pli entras mai musica, sin zeit la Radio Ramonsch, anse tschunsch, innen il autrega eschan udio canzuns de mai, mes canzuns conte o per Ramonsch, conte il bia, so de mio de casa, ad io fecel musica de pop.
0: Ci pudess quel esser? L'indesde anciavainza l'amprema episoda da nostra rubrica da stat Ceterla la scena antil nostro programma da radio il avant mazde alas dija den cart.
2: Cetaidla la scena. Inspirazione di storges da musicistes e musicists.

Savez fare in plageira denza ciccio il zonz. Non nada manche regalare il coupein da RTR, facendo siva la snuff, finiantar las novità anche quel classiker R.E.M.

0: Las novitats der RTR.
1: Per part del Grischun val in Scumond fa fieu absolut ed en tum liaste vin construin reservoir per aua de stizzar fieu. E las nov al microfone Florian Mon, bindi. Per una parte del Grischun val in Scumond absolut de far fieu en il liber, coi annunzi l'uffizio per guaude privels de la natira. Il Scumond val a partire da 12 de mezzodì per la Val del Rhein de Quira, il partenz il Scanvec, la Surselva, la Tumliastia e la Mantogna. Ins na posse Bitch Clauder, culturiores region suonde nel proxims dies, con quei chi resta ciaut e sic. La radunanza comunale della Tumliastia approva il quinto annual 2025, che serve con un minus de 585.000 francs. Il motivo per il pli d'expenses sein contribuzioni strutturali in regione, scrive la Vishnanke. A ciascuno della radunanza era veni informato che venne costruito un reservoir per aua de stizzar fieus. In analisi del centun ha mostrato che trova in tal e nel Tumliastia il lieu optimale sia plaun vurcias. La Russia e l'Ucraina hanno attaccato in l'altra con racchette e drones. Il presidente della città di Mosca scrive in Telegram che 25 drones ucranesi sono venuti settati avanti che contagiano la capitale russa. Il presidente della capitale ucraina rapporta che ha da 2 blessati in 3 attacchi russi. L'evacuazione dei bastimenti della via di Hormuz è assistita, questo enter che in bastimenti venne tutti da drone iranese. L'Organizzazione Mondiale di Navigazione sta più controllare se le garanzie di sicurezza per l'evacuazione valgono anche del chef dell'organizzazione. Il bastimento attacchiano era bit parte di quella. L'Iran ha avvertito che il passaggio tra la via di Hormuz e Mosca gira sin le rotte definite. Chi che ne segue altre vie fece questo in Agenrest.
0: La meteo.
1: La bellezza aura della stadt continua a scerotz. Il suente mezzi dati in cinz nivels de cumulus arvonto ten val Tuietsche den il Grischun del Sid poi da Uradis ed Urezis. En Surselva dati 33 gradi, en Surselva 34, en il Grischun Central 30 ed en l'Engiadina Bassa 32 gradi. Il Plitiaut è in la Region de Quere con fine 36 gradi ed il proximus dies nasa mide beach player i vinsi il pli anche in sec Plitiaut.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: RTR accompagna vosotros Gugent Kell, venerdì, al microfone Sergio Guetsch, Joachim Bunde.
3: RTR, dalla Damau alla Saira.

0: Allegrar da quel venerdì o circun festival il Zons RTR gratulescia a partir dallas 12 a mesa a veir anniversari il 26 del 06 26. Curdin cadonau da Wurz po cumplaneir ozilias is 55 ava l'anniversari. Maria Barla Vincenz enten la puntreisa muster festivescia ilia 79 ava natalezi. Albert Cadruvi a Trin cumplanescia il 80 ava de da nascentia. Imelda de Rungs da Lax osa en casa Vallumnezia. Po festivar ozilia 6 anniversari da 83 zons, Clotilda Cavelti Casanova da Sagogn, oer muteif da far viva oz la giubilara cumplanescia il 90 aval e Giuseppe Beart da Cumpadialz en casa San Giuseppe. El po festivar ozil anniversari da 93 ons. Giovisagna tot bung shonosa a vus otters ci vetsam ozil zons galdi vos anniversaris az la sche ir bagn.
1: La cupina.
2: Presentado il bogn in giadina a scuol. Il bogn con aua minerala. Bogn in giadina punct.
0: Apparenza ci date le rozze il copegna d'anniversari 0800 25 25 30, telefonare anti il studio per lasciare termettere un vos nom il copegna da RTR adenza ciccio ozzi il zons 0800 25 25 30.

0: Ilza, vancia seis, nol seis, vancia seis. Gabi, ca Jacob Patrun fis andatum per maridarots.
1: Ma c'è qua fuori in bilda, che
0: caula. Darò forse da fare, se c'è da play-outs ad ilz uffezis civils, che ci maridation ilz vancia seis, nol seis, vancia seis. Ma ci ho anniversaria, ci lascia sgratular.
1: Io gratulare se il bugien a mio auc, modest Berta Stirabius. El festival shot, io astro, io credo che la radio 89 anni, abbia avuto uno sbogato 100% si gira, a proprio farlo è che ho mai mia vita, non mai mia giovane, sono circa. Avevo diviso del tutto cor, tutto mobile, a quel due di marade del, e quella che lì era bambino, sta in l'ombriva, a voi mi abbia, a spazio, a buda tennis in quella carriera. È andata un tennis.
0: È andata anche a tennis, modesto Berter. Speranci, el so ozer fare un po' in più Pacific con Blera Sumbreiva, Galdeiri, gli assis anniversari da. Eba, da il 6 anniversario cielo oz. Già vigiani in fitch bel anniversario Gabi ca Jacob procura irang ci dat posta per modest Berter el po irang zalegrar da soroniera regalo il cupegn da RTR. Bel de Gabi ca Jacob.
1: Samion, abu me ma bia calire.
0: Eba, becce, menge ciò d'oz der blera sombreiva, sci bler scopusebel, salezza trun Gabi ca Jacob. Bel venerdì.
1: Samion. Adies.
2: La cupina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con agua minerala. Bogno engiadina.ch

0: Laura Pausini, sentia ter RTR Laura Pausini di reminente stada Kelza Deisa concert da Max Pezzali a Roma è stada incantata. Natalia Weber surpeglia sabeccia Scivagna Max Pezzali anti nostro programma da musica finian mezzdei 883 Vurdar.
1: Nu deia o se vis cundere in sguard ma forse ci do in cima surprise.
0: Operpaia, Taylor Swift, Natalia Operpaia, Eros Ramazzotti, Albano e Romina Power.
1: E ves bico gente da menzionir cio quei nu ving da me ed in persi da nostra redazione da musica. Ma c'è un fitch grata per quei.
0: Redazione da musica ci date proprio mincia de gronda fadeia erda programmar musica per vos autres. C'è date il scegliò anche per te.
1: Ma è rotto da quel ciò da guadagnare con quasi mince di per il momento di noi naturalmente il 100 francs guadagna, ma per to quasi ci sono forse fans da altri sport di dir col velo desco la possibilità di guadagnare una partenza per l'Engadin Radmarathon.
0: Giavijan Chanosa, Blair Klech, tot Kelly Blair Otter, ter Natalia Weber, agli microfoni, sto Sergio Guetch, Giavijan in Bell Venderdì, ven avant Blair Plagiar con RTR e Chanosa, belas vacanzas.

0: E non sei se su ieri vela scu hobby, ma se vuoi essere da questi su in gugent, allora vai su il melder temp dell'an. E ci ti osi dire er plagiare del solal splendurant, son possessurs de dovres solares. Depi de quelles, do quei più tardi cotenus, scoprim cresce in cipo la tensione per els prossims 100 francs ci do da guadagnir. Al microfono per vus, Natalia Weber.
1: Mes Radio, mia Stadt.

Dire Straits, Money for Nothing. E vus podais os allora circa per un guata guadagnere a raps, doce ci stai a saver is c'è moment che nus cercians, questa volta piuttosto c'è giuvider. Nus giuvains in 3 minuti.

0: Il era con Evolution e de stemcenos giovains.
1: Che moment! Del campionato mondiale de balapè sognau. Tres pass, fintar il gol.
2: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: Nus giovains as già il dudegevel moment che vuol dire undes de vus sun già sulla lista per guadagnare Lorenzo il trico sotto scritto. Undes de vus MR già guadagnò 100 francs. E nus rivains as del dudegevel moment. E nus nu cercians as un moment, ma bain un giuveder, vuol dire un nom. Il giuveder, quel ha fatto quisco.
3: In giugader fa un gol e paia il pli out prec. In e Bettstein sbagl intenzionà, ma bain discleč. Se stricò, na Bett pudi proteggere el.
0: E Cici, conosci un po' i storge da Bella P, quel so forse già a Cicenus Cercians. 0800 25 30 il numero di telefono per partecipare. Nus no Cercians un moment, ma bain un giuveder. A ci cercianza. I pire ad esser quiet. Qual c'è un telefono per USA? Nus provains. Erter Natalia, buon dì, ci è il telefono?
4: Bien dì, che ho è doof da su rein.
0: Buon dì, Don Imelda.
4: Io sono Bussigira, ma io di Forza Romario, della Brasilia.
0: Polera quintera in cimpo in da più, in cei senso quella loro forse paio al più alto prec.
4: Na, io sai o buccioi.
0: Ok.
4: Che sto se aveva fatto in sbaglio, ci c'è, meglio.
0: Il Romario della Brasilia, Don Imelda, non cerca in zozza, mi displeggia. Grazie a tutti per il telefono. In un'altra volta, Gugend. Bel dì, addio.
4: Grazie a lei, ciao.
0: Nus cercians a qualcun otter. Qualcun de vus o ence la chance. Stübge, c'è sbal sun capitos durant tutti i campionati mondiali e c'è forse zieva il sbal capito. Nu pere da essere il cas, ma bain. Lora provainza da memder ciò. Forse c'è nis lora sull'idea ciccia qui is cerus cercians, da mem lora da ciò. Guardens les dish.
1: Che moment!
2: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: E na, da mem is io già a Sanda o se ce l'ho es müde un po' a nos program in ones da lundi fin venderdi ma bain in a Sanda ma esse vuster leis regulier manc RTR vus se vais be precis cura ce vais de telefonir per guadagnir il ci. Moment.

0: Las novitats der RTR.
1: Per part del Grischun va l'inscomon de far fieu absolut e den tumliastia vin construit reservoir per aua de stizzar fieu. Eles dies al microfone Florian Mon, bindi. Per in part del Grischun va l'inscomon absolut de far fieu en il liber, coi annunzi l'uffizi per guaut e privel de la natira. Il scomond vale a partire da 12 de mezzodì per la Val del Rhein de Quera, il partenz il scambec, la surselva, la tumliastia e la mantonia. In snappo si è bec sclauder, culturiures regiuns suende nels proximus dies, con quei chi resta tiaut e sic. L'ovra elettrica Pitschner Coda Lec produzesce per l'imprima già d'energia. Scola Repower Communication sia con quei un'importante parte del progetto Miralago e nel Puschlav termina. L'ovra produzesce redund 1,2 gigawatt-ore energia per on. Scola proxim vin construin leide reserve, entras quei alla parzura del Poschiavino constant a Vondaue, quoi è importante per puspe far accessibile l'antirflum per pesce. La radunanza comunale della Tumliastia approva il quinto annual 2025 che serve con un minus de 585 mili francs. Il motivo per il pli d'expenses seien contribuzioni strutturali in la regione, scrive la Vishnanke. A chiesunda la radunanza er veni informa chi veni construi in reservoir per aua de stizzar fieus. In analisa del centun ae musa chi trovi in tale in la tumliastia il lieu optimal saia plon vurcias. Il Giappun se prepara per un taifun, le autorità han decretà evacuazioni di radunt 2 milioni di persone. Elle avverteschen dat inundazioni e boves orvon tot in il vest del paese. Per il taifun Megala, en già 100 golzvenitz stricciats trens na cruzeschen bec e d'autostrade sen serrades. Die Gesäße blär durant la lavur durch minchure feine Pause de 5 Minuten in ihren Turn in Zick. Quei mehrere la Lune e reduzesche la Stankladat, senza avar in Influenza negative sin la Prestation, come aus in offer Studi Amerikan. La mancanza de Moviment sei in dels grons Problems de Sanadat Publica, schriven ils Autors. Che pitchnes pauses giden de vitar quels an ja divers studis musa, finos mancavan den tant resultats ordel mince di, en stai del labor. Za participats al studi en passa indisch meli persunes.
0: La meteo.
1: La bledzaura de stat continuesce, il suente mezzi dati in cinz nivels de cumulus, orvontot den valto ierce del grisun del sit, poi da uradis ed urezis. Il Plitschau des in Region der Quere con fine 36 Grad ed il proximus dies na samid Beach Blair i vins il Pli anche in sig Plitschau.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
2: Hi, per dire dell'Efnici Wein va a RTR la posa da stet, che non vuol dirci non dopo in giugno emissioni da radio, semplicemente un po' in oltre. Se tu sei, è l'ultimo possibile di per fare un grazie fiche in nostra posa da stet. Se vuoi al festa sguggente, allora spudai questa giornata fare in Pisa Mainz. Se ci vuoi questa sguggente dire, in 10 minuti spudai allora telefonare. Al microfono Natalia Weber, buongiorno.

0: Jimmy Somerville con You Make Me Feel. Già pot la stessa d'un quart. E che vuol dire?
1: In grazia fitch. Con RTL.
0: Hai e ci vesses vus cu gente in cedet ingrazcer ens c'è nostra azione vo il pose de stit. Dis de celurte normè, dis de bellezza, que vol però erdirce mincin c'è un urte cesa, quel o actuel manch bgera lavur cun der ova. E forse ce vus vaise o que c'un ci giude a vus cun que. E ves per que marito in grazia fitch. Ma erce vaise o que c'un otr ci marito in grazia fitch da vus. Spuresse us usen uns certer me cun un simpel telefon al 0800 20 25. Terente, ge grazia fitch via uendes rumenches e la scetra me terence un püschel flurs. 0800 20 25 30.

0: alone.
1: In Gina se nun c'è spell e grazie fici che c'è nus gens con quella rubrica il posa de stet. E ci so, c'è forse du tuon, dopo der ciò l'uno roter ci ha durante le prossime perefnes. Gio c'è un momento ce l'ho penso, per cui è spures proprio nota ingressir in forma più grande. Il grazie fici va il posa de stet, a partire dall'efnes ci va in di mene un giunes azions de quelles, ma si è valore, dopo il giro di ciò l'uno l'altro, possibilità per voi di fare una sorpresa o un piacere a qualcuno.

0: La Taylor Swift con sia single attuale I Knew It, I Knew You.
1: Il Gelender.
2: Presentato il Marathon da Velo in Giardinais. Pels Trais in Finis Cinch de Fenadur in Lengiadina Bassa. rad-marathon.ch
0: Hai il caffè, tuorti e belli in scunter spurai su oz da ciò ira giodair, quenti il cestè Löweberger Schluain. Tor il seve mezzdì, qui da luna mezz da vent fin la saira alles. Cinch, Simone e Sepp Hendri s'allegran da vossa visita. E l'ora quarter da mem, alla stamperia strada o da mem a partir dalle 10 lenz mezzdì da ciò l'atelier a Viertlö, qui per to quels ci em voglia una volta da dire stampir svesse qualciosa. L'ora si incontra da mem da ciò als Rumains Ladins in Romandia, qui anche il pavillon Audrey Hepburn a Toloshna e qui alles Undes. E l'ora fis da mem erenche il dì del plazzella viert del Solar Sedruni. Non ci vus potessi notire a guardare l'indrizzo solar da mem a partir dalles 10 e da quel udins us giusto scoprossem e ci impoi in da più.
1: Il Gelender.
2: Presentato il Marathon da Velo in Giardinais. Dals Trais in Finis Cinch de Fenadur in Lengiadina Bassa. rad-marathon.ch
0: Hai, scoprim però se enche biglietz. Una plazza da partenza per l'Engedina Radmarathon, quel olio del Strais fin al 5 de luglio, e quell'ora appunto nabe con corsa de velo, ma ben er con 30 rotter un workshop col Schweizer Gofa o con un concert de Kuali. Tor il programma da chatir online, ma ossa doque per vos una plazza da partenza per il marathon. Asa, se vos, già esgugen col velo. Nos weiss però enche annunzios per il marathon. L'ora potete vos usa ire la partenza gratuita ed ecco una partenza libera per qualcun de vos, tu accetta vos stai sfer per quale is der un telefono.

0: Es propi per minchin quel cio si spo ir in montagna, ceva es spo ir a mangiar i baveri, si venga ad imprendere un po' quel cio da l'indriz. Sinci, es allegrais vus in cel più ferm?
1: Io select. Il più fec sin buons discurs, ja stes critis discurs, ja, einfach buone jaute, gen sai, in bien temps ca si.
0: In quel caso, già vuoi buon divertimento e buon successo. Il placere di mene a viert a partire dalle 10 fino al 7 mezzodì alle 3. Se appunto scudite per te questo c'è interesse da mangiare e da bevere is al lo de plus details c'è tais su sincalender.ch. Grazie fic, signor Cyril.
1: Grazie
0: e una bella fin d'efna. Addio.
1: Yeah. Damian, addio.

0: Es bulais con Algordanzas e Algordanzas da Queruasa.
1: RTR Impuls.
0: Oz de Romane Ganzoni.
2: Good coffee, nice people, gallery and books. Quisito, l'om col cor d'or, feu e flamme per ses paesi natal, l'Algeria, e più tard per la barista da Kiev, Daria, feva reclama con quel slogan in inglese per ses amà caffè Cassiope. Forse perché c'è buon caffè e smincia tant, scol ciel stai lì, sciur profonde plein misteris, una sorta constellazione stellare cicolia dialogs, algordanzas e progetti da daman. Quist miracol d'era in la rue Custin, Vanciun, vis-à-vis l'atelier in gioce è jeva scriver, als plumatsch sel bon spuziven, ma c'è nus faia topa scriver a Paris, e per nire savair alc da sai. Da quisito, ci metteva cartas da tarot sun mais emgeva vardats pels prossims cientons, mostras e tematicas dal passà a scioglien planet, li stess temp stan l'inclet el sentiment fitch ferm un contercel impostut, lota sacerdotessa viceversa, in tunna quai. Grazie naia dite compraim per belles fotografies dall'artista bulgara Nia Shekerova cia quisito vendeva. Scia tu vos vender ties poesies al dit. Quai m'ha fat plagiar, ma curce leva preler mies poesies un mezzon più tard, dera al caffè serà. Quai nu posch far quisito.

Joseph con White Flag. Ed usche va quei direzion las undes in 6 minuts. Nostra lines musica italiana Eros Ramazzotti, il mio giorno preferito.

0: Las novitats der RTR.
1: Per parts del Grischun val in Schamon de far fieu absolut ed il Pievel doi decider de vart l'iniziativa der Stranger fieu artificial. Il sendisch al microfon e Florian Mon, bindi. Per in part del Grischun val in Schamon absolut de far fieu en il Liber, coi annuncia l'Uffizi per guaud de privels de la natira. Il Schamon val a partir de dots de mezzdì per la Val del Rhein de Quera, il Partenz, il Schenvec, la Surselva, la Tumliastia e la Mantonia. Ins ne posi bitch clauder culturiures regiuns suandien ils proxims dies, cun quei qui resta tjaut e sic. L'ovra elettrica Pitschner Coda Löck produzesce per l'imprima giada energia. Scolare Power Communication sai con quei ina importante parte del progetto Miralago e nel Puschlav termina. L'ovra produzesce radont 1,2 gigawatt ures energia per on. Sco proxim vin construi in leide reserve, tras quei alla parzura del poschia vino constant vondaue, quei important per puspe far accessibel l'antirflum per pes. L'iniziativa de fieus artificials vin avant il Pievel, quel comité d'iniziativa de CIS suender cine contraproposta faci naufragie nel Cusei Nazional. L'iniziativa popolare per in restrizione de fieus artificials vuol restrenger la vendita ed il diever de fieu artificial che fa bler che nera. En la votazione finale de venerdì passà aveva il Cusei Nazional renvià in contraproposta indirecta Clermain. Cica sese bler durant la lavur, due minciure fare una pausa de 5 minutes ed ir intorno in zic. Coi meiresce la luna e reducesce la stancledat senza aver una influenza negativa sin la prestazione, come sin nov studi american. La mancanza de movimento sa indels grons problems de la sanedat pubblica, scriven ils autors, che pitchnes pauses giden de vitar quels an ja divers studis musa, finos mancavan dentant resultats ordel mintia di enstai ordel labor. Se participades al studien passa indisch meli persunas.
0: La meteo.
1: La bellezza aura de stat continuesce, il suo intermedì dat in gins nivels de cumulus, orvanto den la val toietsch den il grisundel sit, poi da uradis ed urezis. Il plitiao desien la region de Quere cun fine 36 grads, ed il proximus dies nasami de Bechbler i vinci il pli anche in seg plitiaut.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: In poches uras comainza ter bgersas vacanzas de stet, otras emforsa ergia vacanzas si son vidil giudair al nord, al sud, l'ost o al vest. Nus vains però volia saverci al gordanzas che vus vais videlas vacanzas de stet durant vos tempi d'infanzia. Las respostas doque in quista mezz'ura. Al gordanzas de stet Sdrogliainza Eruas con Albano e Romina Power con sempre sempre al microfono Natalia Weber.

0: Scheatele Luan. Pels uns haben las vacanzas de stei già kommen. So, pels otters, stei muss allora de vent porta. Cice mincin opera cun garanzia son el gardanzas vide las vacanzas de stei durant el temp de scola. Nus vans fulsi a vair, vide cice vus pensais el pugu gent in a vos. E cice is foto al ter, un puin nostalgics.
1: Vacanza al mare.
2: Gli esser spela mar, il cao, la sempre menesser, vetems, quei vivere al moment, bu fa qui taus, c'è che sebe di proximi amne, c'è che sa scho gan tutto fa, quei sempre un proprio esser total, esser leu, ed esser in quei temps che sei grad.
3: Per me era quei d'uno c'è un gran piacere in questa vacanza da stede, poter ir da vem, perché c'è se va, c'è cool, tutto va in paio e posso mangiare e bai, perché c'è volesse.

0: prima avens già con la famiglia X ne ho in vacanze. Sai che combinavo con fece bialles, regodiances, che sei vintec temps da fa ni da de final di a scoia, sconsleva da rabo dictau della scuola.
1: Nous es Nadina Isimises, ella surselva, a leu eri buschi caulsco ossa. A quei era bua dina schicul per nus, aber nus mein os e un Adina, sco cursi bugensimises.

0: stupend.
1: Es sind Nadine con le roulotte in vacanza, se qua semplicemente Nadine schau. Super in Sao Giulio, Arcina Roulotte, la famiglia, se vi fatto male, scusi per gli la piazza di Campade, qua è Demius, vacanza, scuola della Fonza.
2: Wohnwagen, Campen, Freiheit pur, Allgäu, Camper, wir sind die Spur von den...
3: Il clon della Sirondelles, che è in Sao da Mola Stadt, a qua è in Sao Giulio nostalgico per me.

Basel stützt.

discrezia. Chi os blick ad un tane la Grezia. Pinciani, dorme de speres.

0: E già è il 11 mezz tempo per le novità con Florian Mon.
1: Per una parte del Grischun vale in Schumon assolut da far fiau nel Liber. Il Schumon vale a partire da 8 da mezzdì per la Val del Rhein de Quera, il Pertens, Schenvec, la Surselva, la Tumliastia e la Mantogna. La strategia de biodiversità del Grischun è in vigor da pi in on, ossia si mostra nel primo risultato delle 26 misure già lanciate. L'iniziativa de Fieus Artificials vegne avanti il Pievel, che è il comitè d'iniziativa de CIS, su enter chi ne contraproposta a fare naufragi nel Cusei Nazional.
0: La meteo. Oz e Erdemem, dunque in event per grande parte Bger Sulagli ed Erder ciò bellezza cialurs, di rende al seve mezzi sformen l'ora ed una da ciò impernivles de cumulus e quel po' erdir per orizis, la temperatura maximale ister intorno 37 gros.

0: RTR in venerdì ins mezzdì, direzione Gianter, e due arrivanze da chatter una delle grandi tradizioni grigiune. Il grigiun è il sport de schluppeter de trer, tutto ciò culturel mangi in sé insembel. Questo muss ja giusto usa attuale mangi della festa federale de trer cuira con passa 36.000 partecipantes e partecipants, ma armes vengen appunto erdovedes Ordwart della tradizione, de 13 meters o appunto alla ciaccia. E Flavio De Florin es con sia 9 clic ia a dir un sguard in quist mond dad armes. Flavio De Florin osa cotter me al studio. Flavio, ci es tu alla fin des quins dura propi fat la visita?
1: Also, io cerco al Canton Grigiun dati circa 62.000 armes registrades. A quei te avete come un mince terza persona che possede una arma. Adio, lo volevo sapere, chi è lo que, quelle persone proprio che hanno passato il tempo libero vita di una pistola e vita di una bui semi-automatica. Per cui, hai visitato due differenti mondi, in ega al sport tradizionale al club di pistola che di, letztiet con pistola, che se partecipasse nei tirs, e per l'altro hai visitato al combat club Grigiun, quel union che si è con movimento sotto stress.
0: Ma sono allora tutti fans del sport o sono semplicemente sei nars de d'armes?
1: Per tutte le persone che hanno topato molto al tir al medem. Io la concentrazione, io la controllo del cirp, apri la cominanza. Proprio nars de d'armes è un buon topato. Quello che ho fatto su stame è compartire che tutti un tot quelles persones sein kon mazegir gine armes a esser, per quai ein per tot per els e la sicertat en prima prioritat.
0: Also eben, las prioritäts, die meine Jüre, la Jüretze sui som, c'è is però insomma la motivazione, also per c'è è mi quist plagiar de dire a trer con armes?
1: Qua differente, per esempio, al club de pistola che di hai dato due differenze, ma è in agada al Rico Dov. Letz siete se dire in agada per centa giudel mince disco, act meditativ, avrei per se misera con autors e la concurrenza. Al presidente del club, Herbert Wetzel, letz di al setase di per el se dire in agada la defensione della società, ci vengi dir sin dir. Allora, noi siamo il presidente del Combat Club, qualche siete in Dynamic, il John Dosh. Let's siete per quello che mettere se sette in una situazione di stress. Ad in quella situazione di stress, lui reagare andrà a prendere le buone decisioni. Also, piuttosto in trainamento mentale. Naturalmente è affascinato dalle armi.
0: Also, mi la motivazione per essere fisch differente. Tu es però allora alla fine Queens, con tue ricerche e tue realizzazioni del click RNG in pass più in avanti.
1: Exact. Parallel a quelle visite che ho fatto a quelle due clubs, ho voluto sapere che c'è trovi un congreve solo di comprare sette in arma. Qua ho fatto quell'esperimento di comprare una Glock Genève. Aber quei intens sono veramente staus alla stazione de Armes ed è della polizia criminale del Grigiun.
0: E allora è già stata accesa una pistola?
1: Jetzt lasse ich wohl proprio tradica, aber wusste was mir auch aus aus der Reportage sind Play RTR, nauke, quelle demande, ade um biares autres wegen respondides.
0: Dimene, se cocin vol savar, se redaktur de RTR, armes a Cesa, al manche un, nempe Flavio De Florin, oas in a glock di schnof, terel a Cesa, lura guardé la reportage al pin of click de cetersin play RTR o ersin rtr.ch.

go. It ain't no country club either.

Despe un de chance, es quista che una de mies chansons per fir buona luna. Carly Rae Jepsen con I Really Like You del 2015. In 7 minuti e mezzo es a las dudes, tem per ir a gentir. Gevus, buon appetit ed es urdun studio e microfon a Tobie Faller pel magazzin de mezzdì. In event buon divertiment, al microfon per vos dare Natalia Weber e nos in sudins ora giusto d'arciò a las dudes e mezzo per las gratulazioni. Finzieva.

0: RTL, il magazin a mezzodì.
1: In Pars del Grischun will uns Kommand absolut dafür für eure Lieber.
2: Der Winter war schneearm. Jetzt kommt die enorme Hitze dazu. Das trocknet die Restfeuchte aus.
1: Nu so dins in Nuzel Prievel es el più grand. Bger su l'aglie po c'è plövge, po invec esser fitch positiv, sche so giuste vacanzes, ma schel si fens en vacanzes da stet, po qualo esser un temp intensiv pels genitors.
3: Mince tanzer, allure el handy, el iPad, el babysitter, ci jüde, hai. Sostenere un po' i genitori.
1: Per genitori con i fans c'è bisogno speciale e la sfida è anche più grande. Noi abbiamo fatto una visita alla scuola di pedagogia curativa SUSH, quartans le vacanze cominciano. E noi abbiamo guardato più precisi la cifra dei fans della scuola in Grischun. Intanto c'è certe scuole su Mema Pitchness e le classi crescono, saranno in altre regioni scuole Pitchness. Da c'è c'è quale sviluppo dipende e c'è regioni c'è il più grande problema, sclarins un po' più tardi in questa emissione. E giusto scu prossim, la strategia della biodiversità muove primi effetti, dice il Centum, noi so dins cenunz. Che cosa il magazzino delle Dudes, als 26 giugno, mio nome Tobia Faller, flot c'è ta glasent. Il Centum Grischun ha introdotto a 21 anni una scenomnida strategia della biodiversità. E in quella derenidas definidas 28 misure per promuovere la biodiversità, 26 di quelle saino a lancedas. Al Florian Mon sono i primi risultati di quelle misure.
4: Ne vende novs puz en il Mesaug, che daten spazi de vivere d'amfibis rares sur la regeneration din palius in il Glaspass. Tocken al projekt Menagis de Biodiversitat, nur che 30 Menagis agricolt se participation. A scheuer sei la strategia bo simple mein in toc pupi, mo bein in reut de persones e projekts che cresci per rinforzare il capital natural del Grischun. Quid il menado del projekt, Luis Lieta, a cajun de la presentazione de un prim report annual. Lanciata sa di stau de coordinar, clarir responsabilitats e mettere in moviment als projekts. Decisiv perché quels agenus success sa di la collaborazione de todels actores, de posts cantonals, sur vischnaunkes ed agricultura, tocant al turism e l'economia.
1: E nos restens giusta tala natura Grischuma. Despö oza mezzdi, vel in pars del Grischum, uns kumand absolut de firfö ori liber, colò decis l'uffici da got e da prievas della natura. Al kumand absolut vel a palaval del Rhein da Cuira, pal partens, al Schanfic, la Surselva, la Montagna da Schanz e la Tumgiastia. Otras regiums possen seguir als prossims dischs, disch Andrea Kaltenbrunner del uffici da got e da prievas della natura.
2: Wenn man das Wetter von den letzten Monaten anschaut, ist eigentlich jeden Monat unterdurchschnittlich eine Menge Niederschläge gefallen. Der Winter war schneearm. Jetzt kommt die enorme Hitze dazu. Das trocknet die Restfeuchte, die noch in den oberen Flächen vorhanden waren, aus. Es ist eigentlich sehr atypisch so früh im Jahr, dass man dann so eine eher grünbrünliche Landschaft vorfindet.
1: In territoris pertuccios sum scumandedes torlas activitets cun fö ori liber, cun exceptium del territori abitò, losa e quella competenza delas ginenches da decider ci reglas ci velen inua. Per exempel em Lion e la Tumgiastia decretò scumans absolus de ferfö sull'inter territori comunel, qualò vol dir ce nus polò nerna brasir entilige nuert. Al scumans de fö resta, finche quedet una fase de pus dis cum gera plövgia. Un per ora splövgia non sai una vonda per abolire il scomand. Scomand da ferfeu ore liber, non d'occhio ben grigium. E rotter centums, em relasciò simil scomands. L'ervinca duf con i dettagli.
5: In scomand absolut vale per l'entir valais, scomands parziali valen in il centunglaruna ed in tutta la Svizzera franzosa. Per turicci del tus Basilea valen scomands da farfeu in il guaut ed als urs dals guauts. L'iniziativa de feus artificials vegna avanti il Pievel. Quei ha il comitè d'iniziative decidì suenter quina contraproposta a fac naufragi en il Cosel Nazional. L'iniziativa popolare per una restrizione de feus artificials vuol restringer la vendita ed il diever de feu artificial che fa blera canera. In la votazione finale da venerdì passato aveva il Cosel Nazional renvià una contraproposta indiretta clera main.
1: Nus guardens in Venezuela, in oce la populazium, ci sto combatter in avent cu las consequenzas dal stera trembels patesh in avent. Uas vegna giut ordel Stedis Unies ed er dalla Svizra.
5: In la Venezuela cerce gli aut desperadas od circumstanzas disfavoraivlas ed in privel de vita persunas sepulides in mantuns de glera ken per part plirs meters auts. Per questo lavoro dovrà si maschines grondes, ma quelle manchen e far tutte mons a stentus, an survivens dic a medias locales. Per cas quince ci saia anche in vita, naia el bic pli la forza da respondere. Pli avant ven rapportà chi na detti a nagina forza elettrica, nagina agua e facenta san già venides sblundergiadas. Il team de salvamento svizzero è in via in la Venezuela. I si tratta di 80 specialisti e specialisti con 8 cents da cerca e 12 tonne di materiale da salvamento. La dimensione della catastrofe è anche ben chiara, in tanti anni stata 235 bares. In stemma di tanto che 10.000 persone hanno ben survivito. Elon Musk sostiene il territorio di terratremble in la Venezuela con il servizio di internet del satellite Starlink. In la regione pertucciata, dove è tanto la clientela esistente, scuola nuova clientela poter fare di ever gratuita, ma in da Starlink in fine il 25 di Fanadur. In il medio momento, lavori alla firma di Londra da poter mettere a disposizione terminals di Starlink che presto scopo saival per rifare la colliazione in le regioni pertucciate il più
0: difficile. RTL, il magazzino a mezzodì.
1: I fans con bisogni speciali, ci vediamo a scuola speciale e quali bisogni erano in vacanze da stete, sono per grande parte accesa. Per i genitori, poco al tempo è servizio intensivo.
3: Qualche idea halt per noi fans è che non può semplicemente dire va in questa stanza o vai a fare bella pace con i tuoi amici, qual è la difficoltà che ci dovremmo loro tutti ci occupano con loro.
1: La nedra della scuola, della scuola speciale da pedagogia curativa a Sush, hanno declara che il tempo di vacanza significa per i fans e genitori per tutti. E noi guardiamo sulle scuole in Torl Grigium, in nuove scuole seren per vita c'è mamma posi fans ed altre schloppen bot per vita le classi sono nidas più grandi. Con la fans giusta scoprosem, al prim guardiamo al senso scuola che vuoi in avanti con l'ora da stit.
0: La meteo.
5: Bell e Celires, quae in il scavazzins da Laura per Oz, la pli gronda chance de survenir in radio lauter an il Tuiec ed il Grigion dal Sit. Las temperaturas restan extremes cun enfin 27 grads in linge di nota e 37 grads in la region da Quira. Er la fin demna nas amide paucuna gut, alter chi po venir da meun a Quira schizunt enfin 38 grads.
1: In certe scuole in Grigium e le vacanze da stete già cominciò, per esempio in la grande parte delle scuole in Surselva e in per del Centum Italofon. In 602 scuole in Grigium è oggi l'ultimo di scuola. La nostra redazione online o voglia sapere, scuola la cifra dei difensi della scuola in Grigium so sviluppi degli ultimi anni. Nostro redattore online Dominik Hardecker è stato accortamente in studio. Dominik, tu hai guardato più precisi le cifre, c'è tutto in noi.
6: Dopo il 2018 cresce il numero di scolari e scolari per cui che attualmente vengono un grande anno in scuola. E per via di cui argomento dati le scuole che combattono con meno poco spazio e le stanze di scuola. E c'è il più attuale a Savonin, neanche le 6 avle classe che c'è durante le vacanze, storie stalbe e provvisorie, per cui le scuole che non sono abbiate niente e ossono, meno pincia.
1: Qual è di meno la situazione a Savonin, ma le cifre sono che le scuole più piccine giovanescono intorno al centum. Perché dopo quel sviluppo?
6: Quai ad affa fermamo in quella situazione geografica del Grigion. In valades periferes dati a dina pi paux a fons, e sia se convegne il menage de scolas pinches se vens bupli. Visneukes deciden lu de fusionar ni centralizar. Per esempel, in de scolas de la Valstusavgia venides fusionades a Lyon, ed è in domnezza in de strutture de scola venides reunides. La scola de Medel astöserà il 2017 il se fons vande pi lu a musté a scola.
1: Doch allora regiums in ocha la situazion della scolas is stabila.
6: Ja, per exempel Elengedina, Kulzun Elengedina Alta, leo resten biarse fons en lur Vischneunkes, ed il diember de scolars se gevilu pesche semiliontemoin sco e la media cantonala, vuol di che ei tendenzialmoin de pli e fons en scola. La centralizzazione ei leo moins mercanta. Elengedina bassa ei edau fusions, per exempel in tuan scuol. Plirs vits parten ot structures, per part dati an scolas primares als singuls logens, mo classes piautas venien instruides a moda centrala.
1: Scu es la situazium lura in la region da Cuira?
6: A Cuira, a seu contorn, vesint in clara augment il diember de scolares. Dapi circa 2017 cresce il diember de scolares e scolars continuade moin. Quoi oi tipic per regiuns pi centrales, niu ca e adina da pli liaut venia sta. Il cargemen, ei cheu a Cuira schizun pi ferms ca la media cantonala. In svesa pi una certa centralizzazione. Las regiuns periferiques venen scoi veso e un aveni a combatter cun pi paucas scolars e scolars, mo i ven e vinavon ad a scolas e las regiuns. Forse venen in se un aveni a stoi fusiona quellas ni metter si organizatorica mo in de nief per saber se girar l'educazione e las regiuns. I venen mince cas resta una sfida. Ed è in vista il diember de Nascientes, che va attualmente in avos.
1: Al Dominik Hardecker della redaktion online ci ha guardato per noi più precis il svilup della cifra de difense de scuola per noi in Grigium. In Grigium comincen di meno le vacanze de stet, per i genitori müde qualche cosa. Durante il tempo de scuola sono i fans in booms memes, i genitori per mirziava lur lavors. Ma da lungo le vacanze de stet comincen, sono i fans suvens sedis levna 24 ore d'intorno. Impostuit per genitori con i fans con un handicap, ci vem a scuola, in una scuola speciale, poco al tempo de vacanze essere un tempo fici intensiv. Noi abbiamo fatto una visita in la scuola speciale da pedagogia curativa a Susch per discorrere su degli ostacoli e il sostegno. La Gianna Maria Cantieni rapporta.
7: Var siat un fans della regione Gidegna Bassa e della Val Müstair riven mince l'uvergis cui bus-taxi a Susch per ir a scuola. Ella so da terricenter da pedagogia speciale Giuvalta. Qua survignen un fans da differentes viadicnes, con differents handicaps, sco per exempel autism, in a scolazion conforme a l'urbasins. A giusti importante è la struttura di gi an in ravoi de persones che els en canuschen, quai da zirezcia. Ma tot quai vem ben bol da mancar, per qualche erels an da bien vacanzas, a lu ston lur familias ciraris un fans. Importanz è di che i genitori vedano persone che possono sostenere durante le vacanze. Di la mia scuola Alexandra Kieser de Marmels.
3: Sai quei nonni, bazzegner, pinze e mimas o ervagins e hai, con noi ufans è quasi più difficile, non vai ufans ci dovrebbero ciure speciale o ci non hanno in una lingua per esprimere loro tematiche su scelta di accettare le persone è giurisce un po' difficile.
7: Vettier vigni che invece tutti vedono le famiglie giusto in vaginanza. A scelta poi tanti di vacanze per i genitori e essere fatti pretenziosi a procurare per stress per i genitori.
3: Su scelta sinclea le erce mince tanzer allora il handy, l'iPad, il babysitter ci aiuta a sostenere un po' i genitori.
7: La mia scuola Alexandra Kieser de Marmels accentuisce che le vacanze siano molto importanti per la ricreazione di infanti.
3: Qualche idea per noi infanti è che non può semplicemente dire va in questa stanza o vai a ballare a pecca con te amici, o qual è la difficoltà che dovranno loro tutti un'unica che si occupa con loro.
7: Per quai che siano semplicemente becceci indipendenti. La scuola porge bene in un'altra speciale, non che i genitori spondano già loro infanti, ma con quai che quella è il sito principale a giovolta e quai non è un'opzione per i genitori della Gidegna per vedere la distanza. Localmente, in tanta formata sono giungi che sostengono i genitori durante i tempi liberi, scuola pro-temp in Gidegna. Durant las vacanzas de stat dati la possibile dat de termeter un fant in janda en in chomp a Zernetz, a scheia chi i genitors vignen di scargies en poet. La fin finale resta la responsabile dat tentant per la pli grande part der mammas a babs.
1: La Gianna Maria Cantieni so de las sfides de difense genitors a la scola speciale de pedagogia curativa a Susch.

Usvaiso di al magazin de las Dudesch in vender di als Venture Sees Gün, responsable per contenia, respektiv responsable per contenia, es al John Jerry Flapp. L'Ervin Caduffa, mis ensemble, presentò las novitäts. Mia nom Tobia Faller, alla mezza doca squadina las gratulaziums, oz con la Natalia Weber, in avent una bella stet ed una pacifica posa da mezzdì.

0: Las gratulaziuns.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch
2: Punto el sco l'ora svizzera i des les dures e mezzo ster leis RTR e que vol dir ci des temp ce vos podais gratulir a vos pücers e que fanns us usa un'ora vais temp al microfon per vos Natalia Weber. E nos cominciamo con le gratulazioni ci sono già arrivate via posta e via formulare per noi. Quando due gratulazioni per il cordino che donau de Wurz ci festeggia il 55 anniversario. La famiglia lascia gratulare seguente mainci. Car Cordin, nos gratulain a ti sin tu gi de nascenza. Gi vijain pil futur tot mo il bien con buona sanedat. Pren oz in tec pli lef e gauda tiu gi. Grazie fec per to quai che ti fas per nos, en special per tia mumma. Cos migliers giavis saliden e speren sin in toc petta, tia mumma, tia sora Silvia con Ervin, tia sora Irina con Bruno. E l'ora veng erenche un salut del cor virilige grigia. La soprastanza ed il cantadurs della Ligia Grigia gratulation a lor cassier e collega da cant. E grazie per tutto il servizio e già vision in bigi da fiasta e vina von bia plager col cant e il ravol della Ligia Grigia. E ducete l'ainsus osa il corvi di Ligia Grigia con la cenzun L'Olma.

Il cor viril Ligia Grigia con l'olma il regal de musica per il cordin che donau de vuorz ci festaggia sia 55 anniversari. In avent c'è anche quella gratulazione per la Maria Barla Vincenz ci viva il puntreis a Mustè festaggia sia 79 per ella è ne scritto quisco. Preziada Maria Barla. Cordiale gratulazione e tutto bien se il 79 di nascenza. Nos giovigiain a vos buona sanadat e contentienza. Bugien esses vos in compagnia, seggia quai con zambergiar, cantate la musica ni dar giux. Las visitas da vossa famiglia ed il temps che presentais tutti insieme, godis ed apprezzais vos zun fitch. Cara Maria Barla, nos giovigiain a vos oz imbidi da fiasta con bialas entupadas, buons discurs e moments plein plagir. Cordial salits de concussadens personal e meina casa della Puntrais a Musti. E nos tadlains a perla giubilare il corbeselge Sedrun con singer Prenmai Pilmeon.

Singer pren mai pil mountain tut el Corbeselge sedrunte lo oz per la Maria Barla Vincenz e la puntraisa mustè e la festaggia il 79 anniversari. A Trin festaggia Albert Cadruvi sia 800 evel. Sia famiglia ens ha scritto quist co. Char om, bab, tat e sœur. Per tes 80 anniversari ed gratulaine de tot cor e gi vijain in avant bel melder. Cio ti possest ira mo lönsch col velo con tia figlia Corina, gio dair a temp sulles ampales e matnair tes umur e tia cordialità. Col toc alles steiles speraine dat pudair far un plagiair. Tante rotter per quai c'è tes fil Urs dirige il toc e tes fil René e sündelt solists. Noad vain ficient, tia donna Georgina, tes fil Urs cun Florina, tes fil René cun Sabrina, tia figlia Corina cun Mecchi, tes abiadi Dian cun Janin, tes abiadi Mael cun Daria e tes abiadi Noe. E naturalmente accomplinze il giovis musical La Brass Pensur Silvana con Alles Steiles.

La Braspen sur Silvana, alles steiles, un regal d'anniversari ci va al Albert Cadruvi de Trin per sia 800 anniversari. E l'ora giainza in til da casa Vallumnizia, lo is la email de Derung sur Junde de Lax, ci festaggia sia 830 anniversari. Ils conabitens, la maina cesa ed il personil giavusen alla giubilara, tutto il buon e gratulation cordial mainc. E nos da RTR, mans d'ora clitora musica per la giubilara, il cor viril de Lax con Alla Patria, Terlainza.

Il cor viril de Lax cun alla patria. Per Imelda de Rungs, il de Casa Vallumnizia, ci festaggia lo 130° anniversari. In avent con la gratulazione per Clotilde Cavelti Casanova de Sagogne, ella festaggia sia non è in tevel, per ella è sia scritto questo. Cara Sora, Deccia, Onda, cara Clotilda. Nos tutz stein in riccia per gratular a ti de tot cor sinti un novontavel gide na scientia. Posi il nief onde vetta porta a ti buona sanedat, gronda contentientia e massa plagers el mince gi. Nos allegrain fetch de fa fiasta cun tai. Tiu frar Alois cun Antonia, ties filioles et tes filiols sco era, ties gnazas et tes Nefs. Uscita l'Ainza una marcia dell'Unione de Musica Segogne, la marcia Frozen.

Üna marcia da buona luna. Frosin sono dell'Union de Musica Sagon. Tadlo per Clotilde Cavelti Casanova de Sagon ci festaggi il nonentivel anniversari. Una gratulazione inscritta da Jentia e quella è per Giuseppe Beart. Il Casa San Giuseppe è il festaggio sia nonentetraisivel anniversari. Questa sia gratulazione. Nies giubilar de Furns, in tau pensavent su intermezzdì, sin la spasseggiade insieme con sia donna Ida. El legge mince di la gazetta e sa ascia ciai che corra e passa. Sin vies natalezzi, gratulai nos da cor e giavijain in bidi da fiasta e per il avvenir tot mo il bien. Cordial salits de concussedentes e concussedents, tot il personal, e la maina casa. E per giubilar Giuseppe Art lansnus il corviril baselge segnas con grons aisti.

0: Il cor viril baselge da signes con gronds eis ti. Nos piccin regal per imbellir l'anniversari de Giuseppe Beart. Il Casa San Giuseppe Cumpadials el festaggia sia non inte traisivel anniversari. Er nostra cupina vainza oz già podia regalir e qui ho l'ora la Gabi che Jacob de Tron podia fir.
1: Ja, gratulasse, il bugien a mi wauk, modest Berter Sirabius. El festive schot, eu astro, eu kretsch kaladio a 109 ons, abbi osu nos bogat 100% si gira, a per bufalu el kao memia vils, ni memia juvens, zainus circa. A vede visla del, de tot cor, tot mobien, a quel doi di marada del, en quella calira baibra bia, sta el umbriva, a bui memia bia, a spazio bu da tennis in quella carriera. È andato un tennis.
0: In quella età è anche giovere a tennis nella mincin ci so qui. Mincin che si spalla se allegrir da nostra tazza, ci vediamo tutto il buon, un bel di d'anniversari e speranza naturalmente anche c'è il po' stir un po' in più pacifica oggi, per circa 109 anni. Ed in sé non importa nemmeno l'età, ma ben ci so penso vide l'anniversario. E se voi sapete qualcuno ci festeggia oggi era anniversario, non è però del tuo giuro, è il 56 o 57, non importa. Telefonie e gratulie a vostri piacere se elsem giura ad una plagiare. 0800 20 25 30 il numero di telefono e lo scegliò potete usare affitto di scrivere un WhatsApp al 079 200 70 07.

0: Ciao Mendes, con Stitches. L'unica 5 minuti al telefono è Ludovica Brenn. Buonasera.
1: Buonasera.
0: In ovem le gratulazioni?
1: Le gratulazioni sono a sua nì, per Michel Arpagaus. Il festival è il 35 anniversario. Per Bajorsa Donda Vica, già vision a te Michel Angal, il miglior. Tot pler plageis e ci tutti sti giaveis che hanno in vigore. Fo en belde, nux avusagne e no treda. La canzone va sans cugent anche il gold, il cor da vos falung.
0: Oschè, c'è nos giants anche il gold, cooles gratulazioni. Grazie a Fitch, Ludovica, per il telefono. Belze, va mezz'dì e bella fin d'esna.
1: Grazie a Fitch, addio.
0: Addio.

Il cor de vos falung con ein til god per Michel Arpagaus de Savonin, ci festaggia si è 35 anniversari. Dis peso luna, o gent es don incino at ils numers de telefon per gatulir, 0800 20 25 30 per telefonir e 079 200 70 07 per scriver un WhatsApp.

0: imparare a memoria.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
2: Giovanotti, se lo senti, lo sai. Due gratulazioni via WhatsApp, o qui in cedo. La prima è slura. Una ci vuole la Clotilde Cavelti ed è scritta: «Nus Givijain, a Clotilde Cavelti, sil 90 a Natalezzi, buona sanedat e tut il bien. Carzaliz, Giude Colm, Barclamiu e Faustina». E allora ho qui in cedo una gratulazione, ci potesse forse essere ispirante per voi. Nina Levi ha sempre scritto: «Per Cletch datai il Radio Romansch, quin spo bucatir il giubilar. E per quai gratulescel tra il radio a Pauline de Ragis che abitesce a Rueras, sil 83 aval onde nascentia. Gevigel oce vinavon tut bien e che possi anche fa bia bia le spasseggiades che mantengen el fit». Ah, se vuoi, vai provare a telefonare a qualcuno per gratulare, quella persona non ha forse giusto piglia giù al telefono, allora spudai sgugente a non scirternus.

0: Ils Bee Gees con Secret Love. In una più do un giun su WhatsApp con una ingratulazione e in una nena più un giun telefono. Usce? Ci dis temp da finir l'ora delle gratulazioni os els 26 del 6 2026. Che bella data! Non ci realizzò. Ci so che l'uno l'otter so decis oz de maridir. Dimena. I restenti da fare una roba, vos conosciate il gioco, nempe da tramettere il bons del bon in giardina. Squadina tocca a ciam surfnia. Gratulazioni son usa ainti il potti, veng trat la busce. Il bons vem. Nein, in giardina, ma bain a Wurz, der Cordin Cadonau, ci festaggia il 55-Evel. Gevisch, buon divertimento e buona ricreazione.
1: RTL, las gratulaziuns.
0: E lo scegge vi già sentite un bel sieve mezzdì, una bella fin d'efna. Escapin las vacanzas d'estet e torno l'ora d'arciò in trais efnas copper vus. Ste bein e fin bein bot.
2: La saira da RTL. Cun sempre verz. Scuveridas. E hits.
3: Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

0: Las novitats der RTR.
1: Per pliras regiuns dal Grischun vala in Scumont da far fieu. E sunt rils terratrembels in la Venezuela en las lavurs de spendrament fitch tentuses. Igl las duas, mi nom Erwin Kedov, ben vegni. Dapi odds de mezzdì vala in Scumont absolut de far fieu en il liber per las suandantas regiuns. La valada dal Rhein de Quira, il Partenz, il Scanfec, la Surselva, la Montogna de Schons e la Tumliascia. Quei all'uffici de Guaute, privels della natira de Cidì, ed ic cautras regiuns possen suandar ils proxims dies. En ils territoris pertucciats en scumandadas totas activitats cum fieu or en il liber, cun excepziun dal territori abità. La haien las vischnancas la competenza de decider ce reglas che valien nua. Scumons de Farfieu valen erigia in differenz autres centuns, sco per exempel en il Valais, no gilie scumanda absolutamente de Farfieu en il Liber, scumons parzials valen en il centun Glaruna ed in tot la Svizzera Franzosa, per Turic ed il Stus Basilea valen scumons de Farfieu en il Guaut ed als Urst als Guauts. Suentri ils grefs terratrembels in la Venezuela cercia gliaut desperada, sot circumstanzas disfavoraivlas ed emprivel da vita, persunas sepulides in mantuns da glera che per parts plirs metters auts. Per questa lavur duvrasi maschines grondas, ma quellas mancan. Medias locales rapportan plinavant china dette nagina forza elettrica, nagina aua e facenta san gia venidas sblundragiadas. Elon Musk sostegna il territorio da terra tremble in la Venezuela con ses servizi di internet da satellite Starlink. In la regione pertucciata, dove intanto la clientela esistente, scuola nuova clientela, poter far di ever gratuitamente Starlink in finils 25 da Fanadur. In il medesimo momento, lavora la firma vid Londra da poter mettere a disposizione terminals da Starlink usce presto sco possible per rifare la coalizione in le regioni pertucciate il pli fitch. Omens ucranais ken abels da prestar servec militar na do un bit pli poter micciar usce giunsch dalla guerra contro la Russia. C'è tar rifugi in l'Unione Europea che doi venir in gref già. Cicetta rantar 23,60 tons e na bec survegni dall'Ucraina in permis d'abbandonare il paese due venir excludi da regles pli simples per fugitivs. Que propone la Commissione Europea.
2: La meteo.
1: Bell e Celiras, quei en ils giavazzins da Laura per Oz, la pli gronda chance da survenir in uradi u lauter an il Tuietsch ed il Grischun dal Sit. Las temperaturas restan extremas con enfin 27 grads en l'Engia di Nota e 37 en la regiun da Quira.
2: Vias e traffic.
1: L'autostrada A3 di Gesserada e nome duas direcziuns tranter Pian San Giacomo ed il tunnel dal San Bernardino per qualchin vehicle a in panna.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
0: Il suente mesdì da RTR.
4: Just another manic Monday.
0: Con sempre verz.
4: What a day to blame it.
0: Scovrides.
4: The weather, too hot to go, too hard to ride.
0: E hits.
4: Oh, yeah.
0: Musica non-stop.

RTL. Musica non-stop. Cun sempreverz. Hits. E scuvridas.

0: las novitats ter RTR.
1: En pliras parts del Grischun val in Schumont da far fieu, ed am neivel de Rotenbrunnen ai da ir in accident mortal. Il las trais, mün om, Erwin Kaduf, beim Vigni. De piots de mezzdì vala in Schumont absolut de far fieu en la valada del Rhein de Quira, il Partenz, il Scamfetsch, la Surselva, la Montogna de Schons e la Tumliastia. Quei all'uffici de Guaute privels della natura decidì e dic che altre regioni possano andare ils proximi dies. En ils territoris pertucciats en scumandadas totas activitats cum fieu or en il liber cun excepzion dal territori abità. La aien las vischnancas la competenza de decider che regles che valien nua. Ierso entre mezzdì aida in accident mortal la Rotenbrunnen. La signalizzazione comanda ad un chauffeur de 37 anni di abbandonare l'autostrada con ses camion tractor per una controlla ad Unterrealta. Suenter una signalizzazione elettronica musa ad el che il possa attraversare la crujada per tornarsi in l'autostrada senza sa lasciar controllare. Da questo manever è si venì ad una collisione con un motociclist de 69 anni. Quello è anche morto al lieu dell'accidente. Suenter ils grefs terra trembels in la Venezuela cercia lieut desparada, sot circumstanzas disfavoraivlas ed in prival de vita, persone sepulides in mantuns de glera che per part plirs metters auts. Per questo lavoro dovrassi maschines grondes, ma quellas mancan. Medias locales rapportan plin avant che na detien na gina forza elettrica, na gina aua e facenta sa in gia venides blundragiadas. Omens ucranais che nabels de prestar servetsch militarna doa un bec pli puder miciar uscetions dalla guerra contra la Russia. C'è tar refugi in l'Unione Europea che doa venir in gref già. Cicche tra 23 e 60 anni se na bec survegni dall'Ucraina in permis di abbandonare il paese doa venir excludi da regles pli simples per fugitivs, che propone la Commissione Europea.
2: La meteo.
1: Bel e celires, quae en ils cavazzins da Laura per Oz, la pli gronda chance de survenir in un radio lauter an il tuiece del Grischun dal Sid. Las temperaturas restan extremes, cun en fin 27 gradi en l'Engia di Nota e 37 en la region da Quira.
2: Vias e traffic.
1: L'autostrada A13 sarà di nome due direzioni tra il pian San Giacomo ed il tunnel del San Bernardino per qualche veicolo in Pama.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Kunstcoveridas. Hits. E sempre verzi. Musica non-stop.

0: Pel campionat mundial hai ni domandà a differents experts. Da balapè, da sport, experts da datas, e da fata, experts dalla meteo. E c'hai Disney? Minchun al chatter. Per quai domandai ni o sapient a vu. Chi vin campion mundial da balapè? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta isci pro al finale. Datio vos tip fino al 27 da iun sun rtr.ch. E col red tip ed un pa fortuna, gudoniaut un tricot da nostra nazionale con le sottoscriptions da totas joaders. Forza gudonia la Svizzera propria al titolo. Chanuglia, out al main vu, gudonia.
1: Un día normal en los Estados Unidos.
2: Buenos días.

0: Las novitats ter RTR.
1: L'ovra a Tomara da Betznau ne temporar mein bitch plivit la reit. Ed in la Venezuela cresce il dumber dals morts suenter ils terratrembels disastrus. Il las quattr, mio nom, Erwin Kadof. Benvegni. Ils dus reactors de Tom de Betznau, che vengen sfredentats cun aua da Lara, en vegnits prendits da vent de la reit, quae el concern d'energia Axpo comunicia. Uscie volins evitar che l'aua dal flum s'astiaudia me mia fitch. Ieri dozza l'aua da Lara contangi 25 grads. Già mardì aveva l'Axpo riduzì la prestazion dals dus reactors, il de vos sin 50%. In ebbec la prima giada che il stus reactors en venit centats giù dal tot, per vede la temperatura dell'aua. Il fenadur dell'on passà era quei medema main capità. Il dumber dals morts suenter ils grefs terra trembels in la Venezuela e cresci sin 589. Da vart ufficiala, ai plin avant num che prest 3.000 persone sem venides blessades. Expertas ed experts temen dentant che 10.000 pudessen anche s'acciatar sot las ruines en. E per chattar questas persunas dati agit dall'exterior er la Svizzera a tramesina delegazione che è intant arrivada in la Venezuela. I se tracta 200 specialistas e specialists cun 8 cions de cercia e 18 tonnes material de salvament. Umens ucranais gen abels de prestar servec militar na do ein bitch pli puder mitchar usche tjunsch de la guerra contra la Russia. Cetar rifugi in l'Unione Europea che doveva venire in greve già. Cicche 33 e 60 onzina, bitch survegni dell'Ucraina in permis di abbandonare il paes, doveva venire escludi da regole più semplici per fugitivs. Que propone la Commissione Europea? Ierso intermezzi ha da un accident mortal a Rotenbrunnen. La signalizzazione ha comandato ad un chauffeur de 37 anni di abbandonare l'autostrada con il suo camion tractor per una controlla ad unta realtà. Sontra una signalizzazione elettronica musadel che il possa attraversare la crujada per tornarsi in l'autostrada senza sa lasciar controllare. Da questo manever è divenuta una collisione con un motociclista de 60 anni, quello è morto anche al leo dell'accidente.
0: La meteo.
1: Bell e cialires, que en ils cavazzins da Laura per Oz, la pli gronda chance de survenir in uradi u lauter an il duietce del grigion dal sit. Las temperaturas restan extremas cun enfin 27 grazie in Lengerinota e 37 in la region da Quira.
0: Vias e traffic.
1: En il partenza il tunnel da Gocna sarà per qualchin vehicola in panna. L'autostrada A13 è serata in una due direzioni tra la Pian San Giacomo ed il tunnel dal San Bernardino, ma di mamma in per qualche veicolo in panna.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di ter RTR. Con sempre verts. Hits. E scovrides. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

0: RTR. Authentic. Regional.
1: Gola la daul, senza ricchette, alles propellers, mocco mio ciao, io vai per giau, in castillo, clavau, le ginnas, un frenes, catide, mi

Venerdì sera col programma Rumänsch, nus nins del tennis. Oggi si è trattato la bustia per il turnier di Wimbledon. Le svizzere o la svizzera Belinda Bencic ci des missa a Wimbledon con numero 11. Giovi la prima ronda contro Milka Sosavljevic della Grande Bretagna. Con più di 7 anni e può partire con la wildcard. L'anno era Belinda Bencic rivede a Wimbledon entro il semifinale. Er le altre svizzere spengono fare buones sprenze di arrivare tre la prima ronda. Victoria Golubic giova contro Irina Shimanovic dalla Bielorussia, Simona Walter da Cuira giova contro la colombiana Camila Osorio. Per l'americana Serena Williams, dunque, in prima ronda un duel delle generazioni, si può dire. La giovedra da 44 anni giova contro l'australiana da 20 anni, Maya Joint. La difensura del titolo, Iga Swiatek della Polonia, giova contro Taylor Townsend del Stati Uniti. Il numero 1 del mondo, Arina Sabalenka della Bielorussia, giova contro la serba da 18 anni, Teodora Kostovic. Il turnier di Wimbledon comincia in lunedì, il turnier delle donne è a fine al 11 luglio. Tra gli uomini giova ben un svizzero quest'anno a Wimbledon, Stan Wawrinka. El giovi la prima ronda contro l'italiano Matteo Berrettini. Qual è il favorito in quel duello? Sto a dire Wawrinka giovin mardi, Golubic, Walter e Bencic giovin già in lunedì.

0: Con le zone strumenti Pacific verso 6, noi essenze delle novità del sport.
1: Il campionato mondiale da Balapè per RTL.
2: Presentata Hyundai, Oxner Sport e Swisscom.
0: Al campionato mondiale di Balapè in America del Nord, giova questa sera alla Snow Time Svizzera, la Norvegia e la gruppa I contro la Francia. Il giovane giovò a Boston, Massachusetts. Era la Snow comincia al giovane del Senegal, era la gruppa I contro l'Iraq. Quel giovane è in Canada, a Toronto in Ontario. In buon'ora le due comincia Houston, Texas. Il giovane della gruppa H, delle Cap Verdes contro la Saudi Arabia. Ed in Mexico comincia era la Snow Time Svizzera, il giovane dell'Uruguay contro la Spagna, eri la gruppa H, giovò veni a Guadalajara. Per la luota, in domenica a Göttingen, in Turgovia, la festa della luota della Svizzera del Nord-Ost, il raggio della luota, Armon Orlik, va il primo da tutto giusto in il resume con Fabian Staudenmann del Cantun Bern. Queste due avevano già fatto la luota insieme al Pusses Votes del 2024 e l'ultimo duello ha guadagnato quella volta al Bernays. Al vittor dell'anno passato Werner Schlegel, sorvende Cefer con Adrian Odermatt, Damian Ott con Joel Strebel e Dominik Schneider con Lukas Heinzer. Samuel Giger Mencia, Prezisco Jeremy Vollenweider e Marcel Rebsamen. E l'ora in cina del hockey, l'EV Zug ha un nuovo chef. L'anterior chef de sport di Ambri Piotta, Paolo Duca, è il sorpiglio della gestione dell'EV Zug Mitet Lull, al Tessinais del 2017 fin l'anno passato chef de sport di Ambri, dal 2002 fin al 2007 del Scugioveder sul Glatsch per l'EV Zug.
1: Il campionato mondiale da Balapè per RTL.
2: Presentata Swisscom, Hyundai ed Oxen Sport.

0: Il di per RTL.
1: Il tema stil G, oz con Live Caduff. Buonasera. In tras l'onda da Calira cresce il prigel da Fiuc. In certa parte del Grigion vale da pi oz da miez G in scumon absolut da fa Fiuc. Quel vale il val del Rhein da Quira, la Portenza, il Scanvec, la Surselva, la Montagna da Schons e la Tumliasca. Quai l'uffici d'Aul e Prigels de Natira decidiu et avertiu che altres regions savessen suanda ils proxims gis. Els territoris per Tucai aisi pias comandau da fa Fiuc e Liber. Auter che els territoris habitai, leo valen las prescriptions de las Vischneunkes. La moda de viver dils pievels viagions ai restringida in Svizra. Plazzas da fermar, meunken. Quai muss ein nief rapport de la Fundazione Futur per ils viagions Schweizers. Tenor quel segge mo curante per cien de las plazzas necessarias construides. El Grigion meunke il plaz cunzun e la Val del Rhein. Leo trovasse tenor la Fundazione plaz supplementar per un tot curante cun rulottas. La Fundazione pretende per quai da pli engagi de la Confederazione cantuns e vischneunkes. Da pli puots per amfibis e da pli praus con differentes flures per insects de tutte sorts. Avoni non ha il canton anciat a realizar la strategia de biodiversitat ad agi già se viu lanciar 26 de las 28 mesiras planizadas. Qua il canton comunicau a se muosa fitch contents. E ils cuosts segen actualmein el rom bucetau de 41 milions francs. Lanciau vevens la strategia per savi segerà ina biodiversitat reha e resistenta e per las proximas generaziuns, quai envesta alla midada del clima. Tom Perotz, Dina Biala Sera.
2: Il programma della Saira Curzia Valle 6 per noi guardiamo fino alla mezza al primo sulla Venezuela. Ci combatte con le conseguenze del terra trembles a giù veng er della Svizzera e del Grigium in forma di teams di chems di catastrofe. Scusa quali funzionano udins in un per minuto. E noi udins ci veng oggi l'emissione di musica instrumentale. Mio nome Tobia Faller, già vi un'interessante pacifica mezz'ora su questo canale.

0: Pacific è in pala fin d'evna col Chanel Rumensch. A dün in vendredi sera ven coda venda la sese mezz l'emission con musica instrumentale. L'instrumentale da dozzo mi si insemble Adrian De Gonda. El dirige da spemperanz la Societe da Musica de Trun e suona il Union de Musica de Sagogne. El es erent il presidio del district da de Musica sur Selva. Il emission da dozzo presenta il sias terz prediletz e quinta trenta rotter dalla scelta da terz per un concert. Cool focus sün musica da film.
1: Co an queren sind so ma all stocks bring concert. Po mei sco di rigenze important, che sei tocks ge plein jala in Bremen gerade ken stoi klels, po wieder kel publikum wenn ine gerade tranus a concert. Lu wie ne wohn sta queser tocks ge in ne zerte schwide per la musica, ge meinen wie ne wohn ins ken sa de tranavit lunder ken so ne plage, de propi lu vara wieder quel stocks. At grad alle Szene der Film dat in der Masse tox geschwehen Emotions genüssere Gordain wieder la Szenes wieder quels Films genüssem wie quels von Papart schon de Szenis.
0: Adrian De Gonda, l'instrumentale de Dots Cunel, da vendala sese mezz sün quiste Sondes.

Vuster gleis il Programm della Saira sul Chanel Rumänsch e di Plemetta di Aparoz. Mio nome è Tobia Faler. Es già vusch in avventi una pacifica Saira, una fisch bella fin devna, giodella steht, ist de bene.

0: RTL, l'instrumentale.
1: Mi nome è Adrian De Gonda, io asce il menavo sotto tras l'instrumentale. Quella si fa in due parti. La prima parte è una rivista di differenti talks che sono vitrana al momento per il concerto dell'Unione de Musica Segogne, nur che sono da più imperons agli eufoni. In Cheivre lesio con il talk Balkan Dances del componist svizzero Etienne Crouzot.

Al proxim ei il Talk Music, naus del Zirkel Musical, in registrazion ca sigira fang motivau biaras musicantes e biar musicantes da mei generazion de stavi de la musica instrumentale. E quel sunen us proxim urst a Sagogni.

Ei suonden differents classicers od la scena da film che vignan adina pu spes sunai e la scena da brass si tranus. Bia divertiment cun stuors et brass.

Ella seconda parte si dà un sguardo al futuro. Attualmente in Corinne Stock alla Commissione di Musica Trump per il concerto annuale 2027. Il tema è stato Musica da film, che ha dato una massa perle del mondo storico. Nel primo tocco è mette in del spien conoscenza Mars al Marsch Imperial.

Rest of vegna d'esser in dels films che ha fatto in conoscenza la scena de Stuas per pli fitch. L'ho menzionato Tox Skull Floral Dance, la vettura de Wilhelm Tell, nebe el proxim marsch al Cross of Honor.

RTL Musica non-stop con scuferidas hits e sempre verzi.

Pel campionat mundial hai ni domandà a differents experts. Da balapè, da sport, experts da datas, e da fata, experts dalla meteo. E c'hai Disney? Minchun al chatter. Per quai domandai ni o sapiens a vu. Chi vin campion mundial da balapè? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta i sci pro al finale. Datio vos tip fino al 27 da iun sun rtr.ch. E col red tip ed un pa fortuna, gudoniaut un tricot da nostra nazionale con le sottoscriptions da totas joaders. Forza gudonia la Svizzera proprio al titolo. Chanuglia, out almain vu, gudonia.

scetta la radio, maina tras li storgia da musica. Sche canzuns diventan grands hits. Ed è l'ora per la perpetna dat. RTL, nur che la musica è da

RTR, per Puls, al Puls della musica nova.

auras e lunas, da Michael Meissen. Da neblas curclada e tolla valada, e bofa, camedia e tuna sfraccheggia. Ier, gronda si tira, oz, tot che da gira, speravas che crescen, cultiras, piteschen.

watch pet, be so let, how watch pet. Il palazzi, be da spera, rai vil spazzi.